0: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: E te credo, Lello, dai, su via, Serena Brancale, Levante, Delia, Al Mio Paese, su Bella Monella, aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere.
2: Ci ha risposto Fabio, dice: a me piace tantissimo Ettore.
1: Oh.
2: Ma il top sarebbe Leonida, anche se immagino lo sbattimento per spiegare che è un nome maschile. Alvise dice poi: il tuo nome è spettacolare, era uno dei miei favoriti per il nome di mio figlio. Poi abbiamo scelto Nicolò. Ma okay, siamo sempre a Venezia. Ciao Fabio.
1: Vabbè, ci sta assolutamente. Attenzione, perché in tanti, magari che siete all'ascolto, avete dei nomi che appartengono già alla mitologia. Perché certo, in giro per il mondo sicuramente un Ettore ci sta ascoltando. Ad esempio, io ho un carissimo amico che ha fatto parte della mia vita per tanto tanto tempo, e giocavamo a basket insieme, che ha il nome Ares. Quindi insomma, capisci.
2: Beh,
1: che
2: Ares è già più complicato.
1: Dio della guerra.
2: Però per esempio ci sono nomi che sono abbastanza comuni, come dicevi tu, appunto Ettore, assolutamente. Ares diciamo che è fra quelli più ricercati nel campo mitologico, però no, non è fra i più comuni. Achille in realtà è comune.
1: È certo.
2: Cioè, Achille non è un nome strano per l'Italia. Achille sì, qualche volta lo trovi. È un po' più raro adesso, ma comunque lo trovi, no?
1: Beh certo, assolutamente. Quindi amici, 393-7366-170, che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere?
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Toscano, maledetto ti amo su Radio Bella e Monella 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo, cari amici all'ascolto, che nome legato alla mitologia greca vi piacerebbe avere. Perché? Perché è uscita questa classifica dei nomi legati alla mitologia più usati in questi ultimi anni. Parliamo di una classifica sia maschile che femminile. Ma vogliamo anche sapere da voi che cosa ci avete risposto al 393-7366-170.
1: Posso rialzarmi? Sì,
2: dai. Non lo so, vedi tu.
1: Non lo so io.
2: Qua.
1: Lorena c'ha scritto, dice Daphne.
0: Bello.
1: Gran bel nome Daphne. Bello. Tra l'altro è in classifica nei nomi femminili più usati in ambito mitologico. Daphne, okay. Attenzione. Dopo il decimo posto, però.
0: Dopo il decimo posto.
1: Cioè, che indicazione proprio alla membro di Segugio.
2: Non ce ne frega, dopo il decimo. Sarà tipo quattordicesimo, se devo essere preciso. Va bene,
0: bene, così.
1: Poi. Rossana scrive, mia cugina si chiama Rea.
0: Okay. Ok,
1: buon pomeriggio, cari. Io mi sento il signore dell'Olimpo, Zeus.
0: Ah, capito? Perché stai per emanare un tuono?
1: Ma adesso andiamo nei particolari.
0: Domando. Perché...
1: Così ce l'ha detto lei. Evidentemente, okay. Zeus è un nome che vorrebbe aggiungere.
0: Beh, ci può stare.
1: Sarà Rossana, virgola Zeus.
0: Virgola, bravo. Perché sennò ti tocca firmare con entrambi. 393-7366-170. Che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere?

0: nuovo singolo di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, su Belle Monelle. Ovviamente c'ha due per davanti perché è la cover di uno dei primi singoli di Tiziano Ferro.
1: Mi ricordava qualcosa questo nuovo hit incredibile.
0: Vedo che non le sfugge nulla, Colombo.
1: Mi è rimasta. Attenzione, perché stiamo parlando di nomi. Vi abbiamo domandato che nome legato alla mitologia vi piacerebbe avere. Qualunque mitologia.
0: Qualunque.
1: Accettiamo anche quella norrena, non c'è nessun problema. Ci scrive un nome che mi fa impazzire anche per un ipotetico figlio.
0: Okay.
1: È Prometeo.
0: Il
1: titano che sfidò gli dei e consegnò il fuoco della conoscenza agli uomini, condannato poi a vita incatenato su una montagna. Meraviglioso, di una potenza unica, Prometeo.
0: È vero, ci Prometeo. Piace. Sì, poi però tutti quanti si aspettano da te che tu sappia accendere un fuoco. Probabilmente. Quindi è un nome pesante.
1: A mani nude
0: un po' difficile, però.
1: Ciao ragazzi, ci scrive Donatella. Ahimè, dice Donatella. Perché? Ahimè, non le piace il nome, evidentemente, da Padova, oppure non le piace stare a Padova, dipende cosa. Salutiamo gli amici da Padova.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe il nome Fedra.
0: Ok.
1: Corto e non storpiabile.
0: Certo che però ridurre il nome Fedra, che è composto da quattro lettere, mi sembra
1: Non puoi dire parolacce.
0: Mi sembra un pochettino una sciocchezza.
1: Esatto.
0: Perché a quattro lettere, diciamole tutte, è un po' come Anna.
1: È vero.
0: Non è che poi quando lo storpiano dicono Anna Re. Sono di più!
1: Ma è così che funzionano i nomi.
0: Vabbè, amici, 393-7366-170, che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere? Radio Bella e Monelli.

0: 13 Pietro, uomo che cade su Radio Bella e Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme. Che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere?
1: Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo con voi per l'ultima mezz'ora insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
6: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi

0: Italian People.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suona

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Buongiorno un ca ritorno.
1: Eh sì, l'anteprima di questo lunedì. Buon lunedì a tutti quanti.
0: Ciao, bentrovati. Venerdì sono mancato nell'anteprima. Chiedo umilmente scusa, mi prostro, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore.
1: E non ma... è colpa mia se metti la sveglia sbagliata.
0: No, non metto la sveglia, la faccio apposta. Dico,
1: ah, sì?
0: Eli, puoi fare tu per favore stamattina? Vabbè, buongiorno.
1: Ma guarda tu.
0: Buongiorno, questa è l'anteprima di Buongiorno un ca e come di consueto stiamo per riassumere tutto quello di cui abbiamo parlato nel corso dell'ultima puntata, ovvero quella di venerdì.
1: Dalle 6 alle 7.
0: Dalle 6 alle 7. Abbiamo parlato delle frasi dei genitori che ti dicevano e che tu ripetevi quando eri piccolo. No? Mai lo dirò ai miei figli. E poi ti ritrovi dopo 20 anni o 30 anni a dirle esattamente. Cioè, a me è capitato, ad esempio.
1: Ma capita a tutti.
0: Esatto, per cui abbiamo indagato un po' su quelle che sono le frasi che ci dicevano i genitori e che noi dopo 20 anni ci siamo ritrovati a dire. O ai figli,
1: sì.
0: O comunque a qualcuno di più già, tipo quando ero giovane io c'erano le altre cose, che fa un po' boomer, diciamolo sinceramente.
1: Sì, però fa parte di noi, è una cosa che si tramanda di generazione in generazione. Vabbè. Sono molto curiosa di sentire i messaggi.
0: Sì, a me è capitato l'altro giorno, mi sono sentito boomerone.
2: Ciao ragazzi, stavo proprio pensando l'altro giorno, ormai alcune cose gli sto dicendo quello che mi diceva mio papà a me. Praticamente mi diceva spesso, perché io ero sempre fuori tutti i giorni, questa casa non è un albergo, quasi il numero 4, è ora che te la finisse. E io gli ho detto, hai presente la canzone di Max Pezzali? Questa casa non è un albergo, si incazza. E praticamente mi sono già incazzato, godita. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno ca, sono Monica. Beh, la frase che dico tuttora a magari le persone anche un po' più giovani di me, che magari o si lamentano o cosa, gli dico, alla tua età saltavo i fossi per lungo. È classica. Ciao, buona giornata, speriamo che non piova anche oggi, mamma mia, che tempo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: La mattinata di Buongiorno Uncam!
1: L'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri.
0: Sì, venerdì, perché ieri era domenica,
1: sì, ieri era domenica,
0: per favore, non...
1: Mi sembra di non aver mai smesso.
0: Neanche a me, ma non farmi piangere, per favore, qui, d'accordo? Allora, venerdì abbiamo parlato di una roba tosta, invece, di un argomento importante sotto un certo punto di vista.
1: Esattamente, perché 3 italiani su 4, il 72%, delle persone sarebbe favorevole alla regolamentazione della prostituzione.
0: Attenzione, argomento interessante, perché quando si dice che la 3/4 degli italiani, vuol dire che qui in questo caso, ad esempio, non ci sono distinzioni di idee politiche o di idee sociali, cioè che la maggior parte degli italiani, comunque la pensi dal punto di vista, diciamo così, politico, sarebbe a favore di una regolarizzazione di questo mestiere, che dicono sia il più antico del mondo.
1: Ma sicuramente è così.
0: Lo so io, cioè vabbè che sono vecchio, ma non c'ero quella volta là, insomma.
1: Guarda, è andata così sicuramente, perché per questioni di criminalità, per questioni igienico-sanitarie, per questioni di regolamentazioni anche di conti, di tasse, eccetera. E quindi sono arrivati un bel po' di messaggi, ve ne facciamo sentire qualcuno sul tema.
2: Voglio vedere io quanti mariti metteranno lo scontrino nel 7:30 che puntualmente andrà a fare la moglie.
3: Io assolutamente favorevole, sia per gli uomini che per le donne, chiaramente, anzi forse potrebbe addirittura rientrare in quelle cose che puoi scaricare tipo medicinali, seduto dallo psicologo, perché alla fine si sa che fuori sono solo benefici. Quindi sì, assolutamente favorevole. E poi, ok, sul fatto che non tutti siano Richard Gere o la Canalis, come dice mio figlio, dalla saggezza dei suoi 16 anni, busta in testa e inizia la festa. E qui chiudo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: e un bicchiere di vino con il panino, la felicità.
1: Canzone sotto la doccia, l'hai già fatta?
0: Credo che potrebbe essere anche la canzone sotto la doccia di oggi.
1: Visto?
0: ti dirò di più, sì adesso me lo scrivo, perché sennò io ora delle 6:30 l'ho già dimenticato, sai come la Teresina qui comincia.
1: Ma certo, l'età
0: sì, comincia a pesare. Ma felicità potrebbe essere la canzone sotto la doccia di oggi, ma di felicità abbiamo parlato nell'appuntamento di venerdì di Buongiorno Uncalo.
1: Esattamente, abbiamo fatto e abbiamo capito qual è la classifica dei paesi più felici al mondo. Non siamo al primo posto,
0: ma neanche
1: al
0: secondo
1: posto per 9 anni consecutivi, sì. C'è la Finlandia, noi ci troviamo al 38esimo posto.
0: C'è neanche al secondo, neanche al terzo, neanche al quinto, neanche al decimo, neanche al quindicesimo, neanche al diciottesimo, neanche al ventesimo. Posso andare avanti uno per uno, al 38esimo. Ma secondo te perché siamo così in basso? Cioè, vabbè che la classifica di 100 e passa paesi,
1: ma dipende dai parametri. Intanto il reddito, dicevano,
0: è già
1: e
0: là.
1: Qui abbiamo un costo della vita, stipendi
0: è
1: che non
0: là.
1: aumentano, tutta una
0: è
1: serie di problematiche in generale.
0: Ma poi sì, servizi sociali, la libertà percepita, tutte quelle
1: c'era
0: cose.
1: Anche il tasso di criminalità,
0: certo, ma quello secondo me non è tale. Cioè, secondo me la criminalità in Italia è più quella che percepiamo che quella che c'è realmente. Cioè, potremmo aprire un discorso su questa,
1: se volete
0: qua.
1: Dirci come la pensate subito 393 736 6170,
0: che è il numero per raggiungerci in ogni momento.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: E quindi arriviamo al momento delle stelle, il momento in cui anticipiamo qualcosa di ciò che avverrà invece poi alle 7.40, 7.45, quando ci tuffiamo proprio completamente nel mondo delle stelle.
1: Guarda, Giuseppe Chetta mi ha lasciato un messaggio e mi ha detto che è tutto il weekend che osserva le stelle, che guarda quello che capita,
0: che beve,
1: e cerca di captare i segni più positivi, l'ubriacone, i segni meno positivi.
0: Sì, sì, insomma,
1: questo è per il più fortunato di oggi.
0: Dai, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo.
1: È il segno dei gemelli.
0: La gemelli, gioite!
1: Conosci qualcuno dei gemelli?
0: Non conosco nessuno dei gemelli. Non conosco nessuno dei gemelli. Tu conosci qualcuno dei gemelli?
1: Mio fratello.
0: Ah, ok, no, non
1: mia zia anche. Non, sì.
0: Cioè, non mi riesco, probabilmente conosco qualcuno dei gemelli, ma non, in questo momento non mi so. Non ho mai avuto fidanzate dei gemelli.
1: Beh, se siete dei gemelli, oggi siete fortunati.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dormire troppo, troppo. Attenzione, anche dormire troppo fa male. Minchia, non va mai bene niente a sto mondo. Cioè, se mangi troppo, vabbè, se mangi poco, vabbè, se dormi tanto, vabbè, se non dormi, insomma, non va bene. Vi ho chiesto semplicemente stamattina, molto semplice, easy, cosa da lunedì, di raccontarmi un po' quante ore dormite a notte, cioè quanto, a che ora andate a dormire, a che ora vi svegliate. In base a quello, io vi do statisticamente, secondo la scienza, quanti anni avete. Ho capito che tra i nostri ascoltatori molti hanno superato i 100 anni di età.
1: Sì, buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
1: Niente, io mediamente dormo 5 ore e mezza a notte.
0: Anche tu dei nostri.
1: Però la pennichella pomeridiana, mezz'oretta, 25-30 minuti, sempre, è santa, è sacrosanta. Anche se mia moglie venisse lì a rompermi le palle, no, dico di no. Ciao Zippo.
0: Cioè, aspetta, aspetta a romperti, cioè, se tua moglie, allora, mi mettete una base di... Togliete via questo che russa, per favore. No, per favore, no, perché mi dà fastidio sentire questo che dorme nelle orecchie. No, grazie, no, dice... Tu dimmi che, cioè, tua moglie arriva domani mattina, cioè domani all'ora di pranzo, in negligé di pizzo nero, ciupi tupi ciupi ciupi tapi tapici, ti guarda e ti dice: amore, invece della pennichella oggi che ne dici, facciamo ginnastica? Tu gli dici no, cioè ti dici, la guardi e diciamo: oh, lascia stare, c'ho la pennichella adesso.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ma tutto può succedere, tutto può succedere. Io scommetto che possa succedere anche questo. Amici, siamo al momento della canzone sotto la doccia. È il momento in cui tutte le mattine ci mettiamo tutti insieme, formiamo un grande gruppo e la community, come la chiamo io, di Buongiorno Luca, si adopera per riuscire a eseguire un momento collettivo di canto globale. Com'era difficile questa roba qua? Insomma, cantiamo tutti insieme. Ecco, era molto più semplice e molto più breve. Sto per mettere in onda la canzone di cui abbiamo parlato stamattina fra le 5 e le 6 con Elisa, per cui qualcuno l'avrà sentita, qualcuno no, perché ci è venuto in mente che avremmo potuto rimetterla dopo mesi e mesi e mesi che non la mettiamo, per cui fate attenzione. Come sempre, la canzone sotto la doccia dura circa 3 minuti. In questi 3 minuti avete il tempo per mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo, non serve tanto, serve proprio accennare la melodia o cantare un pezzo del ritornello o comunque farvi partecipi di questo momento collettivo che è la canzone sotto la doccia. Siete pronti? Vabbè, vabbè, stamattina è tempo di felicità e allora scateniamo l'inferno!

0: spiegazioni di quello che succede qui allo, nello studio di Belle Monella. Noi abbiamo, e sapete che le radio del nostro gruppo sono diverse, cioè abbiamo tante radio che voglio dire fanno capo alla stessa azienda, ma siamo, gli studi sono tutti collegati da vetrate e di conseguenza ci vediamo l'uno con l'altro, e quando uno impazzisce come ho fatto io stamattina cominciando a cantare felicità ed agitandosi come una serpe, gli altri colleghi bussano alla porta e dicono: ah zì, stai male, hai qualche problema, dobbiamo chiamare la Croce Rossa, la, più che altro che ti portino via con la camicia di forza. No, c'era solo felicità.
1: La felicità.
0: Sì. Con un panino la felicità. Felicità.
1: Felicità.
0: Sì, felicità.
1: Felicità.
0: Felicità.
2: Felicità. No. Si fare un ciuccino dalla moglie del vicino, la felicità.
0: No, non dire così.
2: Ma se poi le ti scopre sono cazzine e non è più felicità.
0: No, non è più felicità.
3: Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone che vola e che va.
0: Fai un po' al mano.
3: E questo cielo si riempirà di felicità.
0: Senti che duetto, che duetto che abbiamo creato, oh, stamattina. Sì,
4: Lippo.
0: Sì,
4: oh,
0: sì,
4: Lippo.
0: Sì,
4: Lippo.
0: Sì.
4: Sono stato in malattia 5 giorni, compreso ieri, chiuso dentro casa.
0: Sì.
4: E adesso venire fuori a queste ore qua
0: e sentire felicità,
4: vedere il sole, sai che felicità. Bicchiere di vino con un panino, la felicità.
0: Sapevo che finivamo.
4: Buongiorno, un ca.
5: Felicità. E andare al lavoro alle 6 del mattino è la felicità.
0: Insomma, quasi, dai, insomma.
5: E non stare sopra il cuscino è la felicità.
0: Insomma, dico.
5: Dormire fino al mattino dopo è la felicità. Invece mi tocca andare a lavorare.
0: Sì, ma abbiamo scoperto stamattina che dormire troppo fa invecchiare, per cui amici.
1: La coda è tangenziale, porca puttana! Porca puttana, altro che felicità!

0: altri ascoltatori di Bella Monara sulla tangenziale di non so che città, ma va bene così, intonate in coro felicità, ci sta, ci sta.
1: Già la nostra canzone d'amore che va.
0: Sì, sì.
1: Come un pensiero che sa di felicità.
0: Ancora uno, l'ultimo che riassume.
2: Felicità.
0: Sì.
2: E restare a letto, non andare al lavoro, la felicità.
0: Pure lui, vedi, capito?
2: Avere soldini, stare a letto, la felicità.
0: Sì, sì.
2: Viaggiare per sempre, non lavorare, la felicità. Felicità,
0: invece,
2: felicità.
0: E invece.
2: Ma noi siamo dei poveracci e lunedì mattina andiamo a lavorare.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Monella, quelli di Buongiorno in casa. Vabbè, ogni volta mettiamo una canzone come quella che è andata in onda oggi, come Felicità, o canzoni che fanno parte del grande della storia della musica italiana, nel bene e nel male. Poi ci sono quelli che amano, poi quando mettiamo queste canzoni vanno sempre zippo queste canzoni. Oh ragazzi, noi lo facciamo per ridere, per divertirci, per stare bene insieme, non è che lo facciamo perché dobbiamo scrivere un articolo su Rolling Stone, eh? 6:54 del mattino. Comunque volevo tornare per un attimo alle ore di sonno, perché stamattina siamo partiti dalla notizia che dormire troppo o troppo poco fa invecchiare prima.
1: Ciao bellissimo.
0: Ciao.
1: Prova a fare i sondaggi, c'è scritto anche chi tromba poco vive meno. Ciao, buongiorno.
0: Sai che potrei cercare, ma guarda che tu m'ho mai provocato, e io oggi vado a cercare delle indagini che riguardano se chi fa meno sesso vive più a lungo. Ma io non so, consumi di meno. Vabbè,
2: buongiorno,
0: stare, allora,
2: Zippo. Buongiorno. Allora, io mediamente dormo 6-7 ore, però okay, dipende se faccio il turno in ambulanza, perché se faccio il turno in ambulanza torno a casa alle 1 e quindi alle 5 e mezza lo sveglia, quindi dormo 4 ore e mezza.
0: Aia.
2: Poi ci sono volte, settimane, che una settimana dormo anche in totale in una settimana 12 ore. Poi ovviamente arrivo il venerdì e il sabato col crollo fisico e te ne dormo anche 14 filate.
0: E allora anche tu sei dei nostri, che noi abbiamo tutti almeno 147 anni secondo questa ricerca.

0: posto di ore di sonno, io e il mio compagno, il film lo vediamo in 10-12 serate, perché appena ci mettiamo sul divano si comincia a ronfare e si dorme fino alle 5:30-6 del mattino, ecco. Forse ci svegliamo di notte a una certa ora e si va su a dormire in camera, altrimenti cappacavallo, dormiamo. E che ben si sta.
1: Ma ce la fate a dormire sul divano? No, io non c'ho, mi sveglio. Ho dolori dappertutto.
2: Buongiorno picciotti, Vincenzo, e buon inizio settimana a tutti.
1: Vincenzo!
2: Ma come da poveracci, vado a letto verso le 11 e qualcosa, ma se sempre tengo botta, E per le 5 giù dalle brante. Zippo, essendo poveracci, come ho detto prima,
1: dobbiamo andare a lavorare.
2: Questi sono gli orari. Ma è bello che neanche il fine settimana riesco a dormire un po' di più. Porco Giuda.
1: Niente, dobbiamo fermarci un istante. Tra poco torniamo. Arriva anche Lisa per la seconda e poi la terza ora di Buongiorno K.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno K.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
17: Basta stare, fammi fare tempo, l'assento, la canzone che mi piace, la pubblicità.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:02.
18: Radio Bella e Monella, traffico.
19: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è una coda di 7 km fra Ceprano e Frosinone a causa di un incidente. In direzione opposta invece un chilometro di coda. Un chilometro di coda per traffico congestionato anche fra Torre Nova e diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Attenzione alla nebbia a banchi tra Orvieto e Orte, la visibilità è a 90 metri. Ora l'autostrada A4, coda in entrata Bergamo verso Milano per un incidente. coda di 3 km tra Seriate e Dalmine, sempre per lo stesso sinistro, e code a tratti tra Dalmine e Cavenago invece per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino, veicoli scortati tra Milano e Sesto San Giovanni e code a tratti fra Monza e Bivio con la raccordo viale Certosa. Verso Brescia, code a tratti fra Pelo e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla A13 rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo per un veicolo in avaria, questo sulla corsia verso Bologna. Sulla A24 3 km di coda fra Fine Complanare e Bivio con la A24 verso la tangenziale Est. 1 km di coda invece tra Tor Cervara e via Togliatti per traffico congestionato. Buon viaggio e a più tardi.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Bella e Monella, tutto.

0: tranquilla.
1: Ti ho ascoltato,
0: Sì, sì, sì, anche tu sei una di quelle che dorme poco, di conseguenza sì. Noi che dormiamo poco abbiamo tutti più anni di quelli che dimostriamo. Cioè,
1: una tragedia.
0: Una tragedia assoluta. Elisa sembra una trentenne e invece ne ha 98.
1: Sì, sì. Probabilmente anche qualcuno in più.
0: Ah, ecco, cioè perché ti togli un po' di anni, sì, giustamente. A un certo punto della vita bisogna cominciare a togliersi gli anni. Io sono d'accordissimo su questa cosa qua. Ma non è più di anni che parleremo, non è più di età, non è più di sonno, perché a questo punto alle 7:10 del mattino sono tutti belli svegli arzilli.
1: Parliamo invece di sport, parliamo di grandi campioni, non so se hai visto.
0: Sì, la partita di Sinner, sì. L'ho vista tutta.
1: Bravissimo.
0: La partita di
1: Sinner.
0: Beh, Sinner ormai è diventato. Allora, un po' mi dispiace che non ci. Che Alcaraz sia infortunato. Perché in questo momento nel tennis sono loro due che fanno, per cui il fatto che Carlos Alcaraz sia infortunato un po', non voglio dire che toglie merito a Sinner, però un po' dice ma se ci fosse stato Alcaraz tutte quelle, però insomma rimane un mito assoluto. Quest'uomo è un ragazzo, c'ha 24 anni, un ragazzo, un
1: sì.
0: Campione pazzesco, è stato il primo a riuscire a vincere tutti i Master 1000 alla sua età, perché quello che deteneva il record precedente era Djokovic, che l'aveva vinto però 7 anni dopo. Capito? Per cui insomma, vabbè, adesso scusate.
1: Paolo Zippo.
0: Mi perdo in statistiche sportive che magari non interessano moltissimo alla gente.
1: No, ma andando a vedere la storia, abbiamo visto anche le Olimpiadi qualche mese fa, con un sacco di campioni interessanti. Nella storia anche noi, anche a livello di calcio, abbiamo avuto dei campioni super.
0: Allora, nelle classifiche delle reputazioni online, cioè hanno fatto una indagine online sui social, sui siti, sulle cose riguardo alla reputazione, cioè quanto vengono amati gli sportivi in questo preciso istante in Italia. Al primo posto c'è Jannik Sinner.
1: Grazie,
0: c'è storia.
1: Perché le vince tutte.
0: Sì, però al secondo posto te la saresti aspettata Federica Brignone? La sciatrice? No!
1: Beh, è un nome che ricorre più volte.
0: Sì.
1: Io non sono una super sportiva,
0: sì.
1: O comunque non sono molto conoscitrice del mondo dello sport, però è un nome che balza sicuramente.
0: E al terzo posto c'è Kimi Antonelli, anche lui giovanissimo, 19 anni, pilota di Formula 1 della Mercedes, che ha vinto gli ultimi Gran Premi, di conseguenza è schizzato nelle preferenze dei tifosi italiani. Ma
1: allora avete capito che parliamo proprio di questo, e quindi vi chiediamo, andiamo a scavare nel passato, presente, chi è secondo voi lo sportivo italiano, quello che vi ha fatto esultare davvero, quello che vi piace, quello che vi ha appassionato, vi ha fatto anche appassionare ad uno sport?
0: Cioè possiamo andare nel presente, cioè quindi sportivi, e Sinner può essere uno di quelli, ma anche nel passato, che ne so, tornando a Gianni Rivera. Sandro Mazzola.
1: Sì.
0: Adesso ci penso ad altri.
1: Beh, Tomba per la.
0: Alberto Tomba, ecco,
1: sì.
0: Così, fra. Beh, insomma, spaziate voi. Ce lo raccontate?
1: Quello sportivo che, insomma, vi ha fatto amare ancora di più uno sport. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Queen con Morirà da Re. Allora, già, stiamo parlando di sportivi della storia, o sportivi anche attuali che stanno facendo la storia.
1: Allora, è un po' facile, no? Perché dice, quando uno vince tutti diventano tifosi. È successo con tanti sport, con lo sci, con la pallavolo, con il calcio, anche quando abbiamo vinto i mondiali. Adesso che da 3 mondiali l'Italia non si qualifica più, diciamo così, il calcio non è che abbia perso fan, perché è bastata vedere cosa è successo ieri a Milano per la festa dello scudetto dell'Inter, quindi insomma un delirio assoluto. Ma diciamo, ci sono sportivi che attirano di più la nostra attenzione, o comunque ci hanno fatto impazzire. Io sto pensando ad una persona che ho avuto anche la fortuna, l'opportunità di conoscere, perché ho fatto un evento insieme a lui, Yuri Checchi.
0: Oh, beh, bravissimo.
1: Yuri Checchi, a parte bravissimo, una bella persona, cioè proprio una persona simpatica, divertente, che uno che non se la tirava affatto. È stato bello conoscerlo, bello presentarlo, insomma, figo. Poi insomma, uno che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi, dici wow,
0: sì,
1: sto vicino a uno che ha vinto la medaglia alle Olimpiadi, cazzarola.
0: Allora, c'è chi scrive Pantani, il pirata, quindi andiamo nel ciclismo.
1: E qui sì, e qui è uno che ha fatto sicuramente la storia del ciclismo, ma Pantani,
0: sì,
1: peccato,
0: sì,
1: come è finita la sua storia, veramente.
0: E che poi è un po' avvolta ancora nel mistero.
1: Sì, esatto,
0: non delle problematiche varie a livello legale, eccetera, eccetera.
1: Ma qui stiamo parlando di sportivi che ci hanno fatto impazzire, cioè uno sportivo che ci ha fatto italiano.
0: Che mi fa impazzire adesso,
1: sì, sì,
0: può,
1: sì, sì, ma vale sia nel presente sia nel futuro, cioè
0: vale anche Sinner, vale qualcuno, valgono gli italiani ma anche gli stranieri.
1: Sì, sì, io pensavo agli italiani così perché per orgoglio nazionale.
0: Sì, ma pensiamo a quanti anche artisti, atleti,
1: sì,
0: stranieri,
1: sì,
0: ci sono.
1: Sì, sì, sentiamo un po', dai.
2: Buongiorno a tutti. Il passato, Valentino Rossi. Ora il Bes, moto, sempre moto, Paolo,
1: sempre
2: e
1: moto.
2: Kimi, Formula 1. I motori.
1: I motori. E vabbè, vedi che c'è chi impazzisce per i motori. Kimi Antonelli non gli davano 2 lire fino a 2 stagioni fa.
0: E invece adesso è salito alla ribalta.
1: E poi ti racconto un aneddoto su Kimi Antonelli.
0: Va bene.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stiamo cercando di indagare con i nostri ascoltatori del mattino, coloro che sono sulla strada in questo momento per andare a lavorare, cosa stanno guidando, che stanno impegnando, su quello che è lo sportivo italiano o anche straniero, insomma, meno male, che hanno idolatrato nella loro vita. Secondo me ce n'è uno in assoluto. Io c'era un giocatore di basket, siccome ho giocato a pallacanestro per tanti anni, io ho sempre avuto un'ammirazione pazzesca per Dino Meneghin. Che non, tu non conosci probabilmente.
1: Ma guarda, io non conosco la maggior parte di questi sportivi.
0: Ecco, sì. No, cioè Dino Meneghin è stato una delle colonne del basket italiano per tantissimi anni e ho sempre avuto un'ammirazione pazzesca per quell'uomo, fra l'altro persona molto piacevole anche quella.
1: Allora, Valentino Rossi mi va via come il pane.
0: Sì, d'altronde il
1: Matteo da Verona si è firmato, Valentino Rossi.
0: Tanti messaggi scritti, mandatecene anche qualcuno vocale, che insomma ci piace sentire le vostre voci, soprattutto facciamo meno fatica a leggere.
1: Luisella ha cambiato idolo.
0: Ah, attenzione.
1: Cioè, il mio idolo era Ayrton Senna, poi certo. Valentino Rossi, e da 6 anni Sinner, quindi ha cambiato anche sport.
0: siamo passati dalla Formula 1 alla MotoGP al tennis. Beh, vedere Sinner, devo dire la verità, è veramente bello. Io non sono un grandissimo appassionato di tennis, non l'ho mai considerato uno sport che amo, però vedere giocare la gente a questi livelli qua è pazzesco, secondo me. Cioè, tirano delle sberle che ti staccano la testa.
1: Chissà quanto va la pallina.
0: Del a 200 all'ora più o meno.
1: 200 all'ora.
0: In battuta sì. In battuta sì.
1: Che forza. Del Piero.
0: Del Piero. Ci sta. Grande campione.
1: Calciatore, sì.
0: Che ci sono quelle persone, quei calciatori, quelli sportivi che soprattutto nel calcio, anche se non sono della tua squadra, ammiri comunque. Cioè, Del Piero secondo me è
1: stato
0: quelli.
1: In nazionale, quindi l'abbiamo visto più volte, ha salvato più volte da squadra, quindi diciamo che quell'annata lì, quella del 2006, quella che mi ricordo, l'ultima volta che abbiamo vinto i mondiali, insomma, c'erano dei giocatori degni di nota.
0: Stanno
1: arrivando un sacco di messaggi, tra l'altro.
0: Ha avuto questo piccolo difetto di essere juventino, messo.
1: Adesso vogliamo non aizzare queste cose.
0: Pozzo Interamolo.
1: Adesso noi stiamo parlando però soltanto di MotoGP, calciatori. Pensiamo anche tipo alla pallavolo, quella femminile, il nuoto. Ci sono un sacco di altri sportivi.
0: Io stavo cercando il dissing.
1: Ma perché vuoi cercare il dissing?
0: Perché mi piace la rissa, la rissa è il sangue.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Tommy con Vacci Piano, stiamo parlando di sportivi che vi hanno fatto sognare o vi fanno sognare ancora oggi. Sentiamo lui.
1: Flavio da Conegliano, io mi sono sempre emozionato con i fratelli a Bagnale, fantastici.
2: Buongiorno, campione del mondo, campione del mondo. Cioè,
0: Franco dice Patrizio Oliva, 57 vittorie e 2 sconfitte.
2: Era un boxer, come si suol dire, un pugile, sì, importante. Altri,
0: anche qualche donna, dai, Stefania Costantini, Carling, Mauro Federica Pellegrini,
2: perché ti piace, dici, non è che, cioè, il Carling non è uno, cioè non è uno sport che proprio ti...
0: Ma scusa, magari lui pratica Carling nella vita, chissà cosa fa.
2: È che lei è carina. Vabbè, fermiamoci un attimo, torniamo a parlare. È come io dicessi, sì, mi appassiona
0: Ma non è vero,
2: Elisabetta,
0: ma
2: Canalis, per la palestra.
0: Ma scusa una cosa, perché uno non può tifare un personaggio femminile del mondo dello sport perché è un bravo sportivo?
2: Io te l'ho detto che oggi sono in cerca di dissing.
0: Ah, quanta pazienza.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: arrivi, quanti messaggi stanno arrivando, che bello stamattina, mi piace, per essere lunedì siamo belli carichi, non c'è che dire.
1: Stiamo parlando proprio degli sportivi che vi hanno fatto amare, vi hanno fatto impazzire per uno sport che avete seguito all'impazzata, sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Ka.
0: Salve.
2: Allora, io essendo juventina, benissimo Del Piero. Ma Baggio dove lo mettiamo?
0: Baggio al suo perché. È che Baggio non è stato una, cioè non è stata una bandiera, no? Perché mentre Del Piero è sempre rimasto alla Juventus, sempre, cioè fino alla fine della sua carriera, praticamente Baggio ha cambiato più squadre, di cosa, però si campionone.
1: Sì,
0: si può dire campionone? No, non credo.
1: Beh,
0: che...
1: ma insomma possiamo coniare
0: neologismo,
1: termini,
0: neologismo,
1: sì,
0: facciamo. Sì.
1: Lucia dice senza dubbio e senza nulla togliere agli altri, Alberto Tomba e Valentino Rossi.
0: Ok, d'accordo, e là ci siamo, l'Albertone nazionale. Ieri ho visto, alla fine della partita, non so se hai visto, che...
1: ma non ho visto la partita,
0: mannaggia,
1: sono stata a lavorare tutto il giorno.
0: Lavorare, sì. Sono andato a lavorare! Sinner è stato premiato da presidente Mattarella, sì. E da Adriano Panatta, che era colui che aveva 50 anni fa vinto l'Internazionale d'Italia. Da allora in poi...
1: Non c'era più stato
0: nessuno. Non c'era stato nessun italiano che avesse vinto l'Internazionale d'Italia, perché è stato anche con il tennis Panatta, voglio dire, uno di quelli che vanno ricordati sicuramente, oserei dire.
1: Sentiamo lui.
3: Buongiorno a tutti, Marco da Marcon.
1: Sì.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: vostra routine la mattina? Come siete organizzati?
1: Ciao, buongiorno. Ma quale improvvisazione, qua è tutto un incastro. Inizio a lavorare alle 11, quindi stamattina mammografia, spesa per la settimana, vai a casa, metti su qualcosa per il pranzo dei ragazzi che tornano, chi da scuola, chi dal lavoro, impasta qualcosa, fai qualcosa anche per avere qualcosa di cena, perché poi arrivo a casa alle 7:30,
0: certo,
1: e poi programmiamo un po' la settimana e via, fino a venerdì alle 2 è tutto a incastro e prosegue così. Ciao, buona giornata.
2: Una anche vita di corsa.
0: Raccontateci anche oggi in diretta, Elisandà e Monica Morgan con voi, raccontateci la vostra routine del mattino, qual è quella che vi salva la vita.
3: 393 73 66 107

0: vostre abitudini per sopravvivere ogni mattina raccontate. La Denise Nadai e Monica Morgan questa mattina su Belle Monella.
1: E abbiamo una mamma.
2: Buongiorno belle donne. Allora, Sara da Conegliano. Io sono una mamma di tre bambine. Una di 10, una di 4 e una di quasi un anno. E la mia routine è quella di svegliare loro e naturalmente con l'aiuto di mio marito portiamo tutte a scuola e poi vado a lavorare. E naturalmente tutto questo correlato con devi fare le lavatrici, devi mettere in asciugatrice, devi
0: tutta
2: vedere che comunque loro abbiano mangiato e siano vive. E quindi è normale, routine di una mamma. Credo che in tante ci ritroviamo in questa situazione, che dobbiamo capire se noi siamo sveglie e se sono svegli anche loro. E se non sono svegli loro, mo so cazzi.
0: Esatto,
1: bravo.
0: Una allora, giusta considerazione.
1: Posso dire, ci hanno risposto tutte donne. Ma voi uomini?
0: Sì.
1: Cioè, ce l'avete quella routine? Mi sveglio, porto fuori il cane, non lo so, tutte queste cose qui. Oppure siete passivi, vi alzate, vi vestite e andate al lavoro?
0: Sento della leggerissima polemica, ma fate voi.
3: Salvati questo numero 393.

0: fatto.
1: Ce l'abbiamo, sì.
2: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Sono Gigio da Conegliano. A casa mia immancabilmente ogni mattina sono sempre io quello che prepara la colazione.
1: Bravo.
2: E quando la colazione è tutto pronto sopra la tavola, arrivano tutti, moglie, due figli, fanno la colazione, per fortuna che poi perlomeno sparecchiano.
1: Meno male.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao Gigio, meno male, poi sparecchiano.
1: E ci vuole un po' di collaborazione in famiglia. Siamo arrivati alla fine anche di quest'ora. Io levo le tende. Ciao Monica, ciao,
3: ciao
1: Eli,
3: a domani.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata, bentrovati, buon inizio di settimana. A Padova sono stati diffusi i dati dell'annuario statistico della Comune relativi al 2025. Nell'ultimo quarto di secolo in città sono quadruplicate le presenze straniere residenti. Attualmente ci sono più Chen di cognome che Camporese. Padova è una città che è diventata più vecchia, ma si è anche internazionalizzata. A Isola di Terra Negra c'è l'indice di vecchiaia più elevato dell'intero Comune. A Vittorio Veneto si è riunito il vertice del Centro Servizi al Volontariato Belluno Treviso. L'Assemblea ha approvato il bilancio 2025. I numeri in evidenza dal presidente Giancarlo Cavallin.
6: Nel 2025 abbiamo rafforzato il sostegno agli enti del terzo settore, impegnati molto anche sull'ambito della realtà dei giovani, sulla formazione e sull'innovazione, quindi accompagnando centinaia di associazioni proprio nel loro impegno e nel loro lavoro quotidiano. Ecco, il dato più importante è vedere sempre più persone, studenti, volontari e organizzazioni quindi scegliere di agire proprio in un sistema di sinergia col nostro supporto.
5: Con questa voce per il momento vi salutiamo, il prossimo appuntamento come sempre tra circa un'ora. Grazie per l'attenzione, restate con noi.

0: tagliate da cantare.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Blanco ed Elisa insieme, ricordi, ancora buon lunedì ragazzi, 18 di maggio, 10 e 9 minuti, grazie ad Elisa che è stata con noi, in realtà è ancora qua dietro.
1: Sì.
0: Monica Marga anche voi in questa parte della mattinata, tra poco si parla di ristoranti, se in questo weekend siete stati a mangiare fuori vi diciamo una curiosità che riguarda le persone e i ristoranti. Prima però, se volete ascoltare una canzone che vi gira per la testa, che vi aiuta a stare meglio in questo lunedì, che volete dedicare a qualcuno, è il vostro momento, mandate un audio in cui ne cantate un pezzettino al 393 7366 170, via WhatsApp, via Telegram, come andate meglio, ma mandatelo subito.
2: 393 73 66

0: Achille Lauro con Amore Disperato. Allora ragazzi, perché torniamo sempre nello stesso ristorante, magari anche nello stesso tavolo, magari anche nello stesso posto? Perché ci fa stare bene, questo secondo un articolo uscito oggi che ci racconta come abbiamo bisogno di cose rassicuranti. Prima si parlava della routine della mattina, ma allo stesso modo, no? Anche quando scegli dove andare a mangiare, sei tutto il giorno sottoposto a una serie di stimoli, devi decidere, devi far presto, devi andare di qua, di là, fare questo, fare quello, fare tutto, e certe volte le cose prevedibili ti rassicurano, e tra poco ne parliamo meglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine sa.

0: Allora, perché andiamo sempre nello stesso ristorante, magari scegliamo lo stesso tavolo, lo stesso posto, perché la cosa ci rassicura molto e non è soltanto una questione razionale il fatto di dire vado lì perché so che mangio bene, no? Scelgo quel posto perché mi piace come mi trattano, mi piace il ristorante, mi piace il menù, insomma mi trovo bene, anche arrivo, saluto, insomma mi sento un po' così, come dire, in famiglia. È anche una questione proprio che ti rilassa questa cosa qui, cioè scegliere la familiarità, l'hanno chiamato il lusso della familiarità, cioè arrivare in un posto dove ti senti a casa tua, ti rilassa, ti fa stare bene. Questo lo diciamo anche agli amici che lavorano nel mondo della ristorazione e che ci ascoltano, può dare qualcosa in più anche ai vostri clienti. Anche il posto che scegli a tavola può dire qualcosa di più sulla persona che sei. Se preferisci, diciamo, il capotavola, sei uno che tende ad assumere il ruolo di guida nel gruppo, quello che gestisce il ritmo della cena, quello che magari ordina, no? Quello che un po' fa la regia della serata. Se preferisci l'angolo, sei quello magari che vuole stare un pochino più tranquillo, stare un po', che osservi, che controlli a modo tuo, però sei un po' meno esposto. Se vuoi avere sempre la vista sulla sala, sull'ingresso, hai bisogno di capire quello che ti gira intorno, no? Di capire cosa succede in quel posto lì. Insomma, ogni posto racconta un po' una storia delle persone che ci sono. Ci piace sempre un po' analizzare questa cosa qui, ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che avete scelto per questo spazio.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, Rodo Bella Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa.
3: Via, prendo sulla moto, andiamo via, senza regole. Grazie, ciao, buon lunedì a tutti.
1: Via.

0: pausa per noi, torniamo e torneremo sia giocando con il vero falso, sia con il primo indizio del gioco di Union Lido Mare, che sapete comincia oggi, ma tra poco vi diamo le istruzioni.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Appuntamento con la pillola degli anni. Anche oggi abbiamo mandato il nostro Matteo Monti in archivio e ha ripescato per noi dei super successi, come per esempio Roberto Angelini con Gatto Matto, Baby K con Playa e la meravigliosa Paola Tucci in Emozione da poco nella sua versione. Ma ragazzi, giochiamo con Caccia all'estate Union Lido Mare, che inizia proprio oggi. Sapete che vi daremo nel corso di questa settimana 5 parole, una al giorno, in diversi modi. Dopodiché venerdì i topolini a mezzogiorno e mezzo vi daranno l'ultima delle parole delle 5 e lì dovete indovinare quale lega tutte e 5 le parole che vi abbiamo dato. Potreste essere i fortunati usufruitori di un fine settimana bellissimo a Union Lido Mare, il primo campeggio 5 stelle in Italia sul meraviglioso litorale di Cavallino Tre Porti. Quindi attenzione, attenzione, un bel weekend regalato dagli amici di Union Lido Mare, con noi anche a chi indovinerà quale parola lega tutte e 5, che vi ricordo saranno sparse, saranno in diretta, saranno anche su Instagram nostro, saranno anche su Facebook nostro di Radio Bella e Monella. Domani ve lo dico già adesso, così vi organizzate. La seconda delle parole del gioco uscirà con la notifica dell'app di Bella e Monella, quindi scaricatevi subito l'app ufficiale, attivate le notifiche, attenzione, perché domani vi cacciamo la track, la seconda delle parole. La prima parola, quella di oggi, segnatevela, è segni. La prima parola è segni.
0: Salvati questo numero 393.

0: Ragazzi, quindi giochiamo come al solito al vero o falso. Anche oggi tre personaggi protagonisti, tre affermazioni che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare la sequenza corretta. Affermazione numero uno, parliamo del mago Silvan. Si dice che il suo nome d'arte fu scelto come omaggio a Silvana Mangano, celebre attrice di cui lui era follemente innamorato da ragazzo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Giampiero Galeazzi. Prima di diventare giornalista vinse la medaglia d'oro nel canottaggio alle Olimpiadi di Città del Messico del 68, stabilendo anche il record del mondo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, per il debutto cinematografico assoluto Enrico Brignano fu scelto personalmente dal suo maestro Gigi Proietti come protagonista del film Mandrake, seguito del film cult Febbre da cavallo. Sarà vero, sarà falso?
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: soluzione di oggi.
1: Vero, vero, vero. Rosy Padova.
0: No, Rosy.
2: Buongiorno. Falso, falso, vero.
0: No, accidenti. Andiamo subito a vedere che siamo un po' in ritardo alla soluzione. Allora, Silvan si chiama così, il nome però gli fu dato da Silvana Pampanini. Ha detto tu sei bravo e ti chiamerai Silvan, quindi la prima era falsa. Giampiero Galeazzi, pur essendo stato un canottiere eccezionale e vinse anche il campionato italiano nel singolo e nel doppio e partecipò alle Olimpiadi di quell'anno là, ma non vinse nessuna medaglia olimpica e non salì sul podio, quindi falsa anche la seconda. Enrico Brignano, in seguito di Febbre da cavallo uscito nel 2002, non ha visto Brignano come protagonista, ma c'erano attori come Gigi Proietti medesimo, Enrico Montesano e Carlo Buccirosso, quindi era falso, falso, falso. Elena di Treviso è stata la più veloce, lei che vince la nostra maglietta. Noi tra poco ci ritroviamo con Sorelle d'Italia.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2026. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mi seduce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tú,
0: me gustas tú. Radio Bella e Monella.
2: Mi piace però, ma non credo sia un mondo perfetto.
3: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
4: le 11:03.
5: Bella e Monella.
6: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Il bilancio di previsione 2026-2028 è online in una versione semplificata dedicata ai cittadini, realizzata per rendere più chiari e accessibili i contenuti della programmazione economica finanziaria regionale attraverso un linguaggio semplice, dati sintetici e rappresentazioni grafiche intuitive. L'obiettivo è favorire una conoscenza sempre più diffusa delle scelte dell'amministrazione regionale.
7: Ore 15, tavolo ministeriale sulla vertenza StarTech. Ore 16, tavolo preliminare sulla crisi Electrolux. Un lunedì pieno per sindacati e assessorati regionali al lavoro, attesi in videoconferenza al confronto su due dei dossier più caldi in tema di lavoro. Alla StarTech di Trieste, il Ministero delle Imprese ha chiesto certezze sull'individuazione di un nuovo e solido partner industriale. Riunione solo preparatoria su Electrolux.
6: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
8: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.

0: organizzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Bella e Monella, tutti.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il
1: gossip.
0: Qua,
1: eccoci qua, presenti,
2: mai, siamo ancora qua, stupende,
1: esatto,
2: come sempre, buongiorno.
1: Siamo arrivati i quinti all'Eurovision Song Contest.
2: Siamo, perché se arrivava ultimo è arrivato. Ma siccome nei primi cinque siamo.
1: Oh, io sono nazionale popolare.
2: È giusto.
1: Però siamo arrivati primi al Foro a Roma, no? Agli internazionali.
2: Sempre siamo,
1: dire,
2: perché abbiamo vinto.
1: Esatto, perché abbiamo vinto. Bene, buon lunedì, disagiati e disagiate, ben ritrovati con Sorelle d'Italia. Come sempre si va a parlare un po' di gossip, costume, ma anche di rapporti interpersonali. L'amore fa bene al cuore, ma non deve far male ai bicipiti. Ci si fidanza e ci si rilassa, e addio costanza, ragazzi, perché 7 uomini su 10 smettono di allenarsi con costanza nel momento in cui iniziano una relazione, non vanno in palestra, anzi ci vanno meno. Le priorità cambiano, il tempo libero si organizza, adesso c'è la ciccia baffetta. La routine che avevi costruito in mesi inizia a sgretolarsi, ma non deve andare per forza sempre così.
2: Ecco, a quanto pare la coppia che funziona davvero è quella in cui ci si sprona a vicenda, si cresce insieme anche dal punto di vista sportivo,
1: sì,
2: no? Ti incoraggio ad andare, tu mi incoraggi a fare qualcosa, ognuno si mantiene i propri spazi, ma noi vogliamo sapere
1: se non foste sposati o fidanzati o accompagnati,
2: da domani mattina siete liberi.
1: Qual è la prima cosa che ritornereste a fare o che fareste per la prima volta che adesso vi è impossibile perché avete una storia, avete qualcuno? Raccontate.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393 7366 170.

0: ancora,
1: funziona ancora.
0: Allora, se domani mattina fossi single, libero, libera da qualsiasi relazione, figli, casini vari, qual è la prima abitudine che torneresti a fare oltre a fare sesso e samba con tutti quelli che passano?
1: Oppure una cosa nuova che non puoi fare perché c'hai il moroso, c'hai il marito, non hai tempo, c'hai il figliolo,
0: non puoi, esatto,
1: insomma, quindi non puoi. Salutiamo Francesca da Padova, dice: lasciare la casa nel caos più totale per giorni.
0: Brava.
1: E stare sul divano senza parlare con nessuno.
0: Brava.
1: Francesca, si legge tra le righe che hai una vita un po' di merda, insomma, perché
0: in realtà Francesca il tuo sogno è fare la vita della signora Paola.
1: Esatto. Beh, esattamente.
0: Tu leggi?
1: Sì, le riviste di moda.
0: Vabbè, di gossip, va bene.
1: Allora, andiamo da Massimo.
2: Ciao sorelle, Massimo da Vicenza.
1: Ciao, però.
2: Io, se tornassi indietro, visto che ho fatto l'Accademia Navale,
1: bello,
2: metterei la firma e resterei via a vita. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, prospettive di carriera diverse.
1: Quindi stare via, mettere la firma, evidentemente Massimo adesso ha una vita diversa.
0: Probabilmente non ha fatto carriera.
1: È arrivata innamorosa, ti sei sposato. Che è successo, Massimo?
0: E non è più andato in giro per il mondo.
1: Sì.
0: Quale cosa, quale abitudine, quale scelta fareste se da domani mattina voi foste liberi dai vostri attuali impegni?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 736 6 170.

0: forse vola.
1: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: 8
1: Summer Funk. Allora, bella. Se ognuno di noi non avesse in ballo relazione, figli, famiglia, sì, impegni vari, sì, magari nella vita farebbe delle cose diverse. Voi domani mattina siete liberi, qual è la prima cosa che fate? La prima
0: ad esempio
1: progetto?
0: Matteo da Treviso dice: una cosa farei se non fossi sposato, il cammino di Santiago di Compostela, sono anni che mi affascina come percorso, ma tra casa, matrimoni, figli, lavoro e figlia non ha potuto, per ora resta un sogno,
1: ecco,
0: quindi
1: vedi,
0: questa cosa farebbe Matteo.
1: Un desiderio che avete.
0: Andiamo a da Tania a Treviso, tornerei a fare le ore piccole in discoteca, salsa e baciata nei locali senza nessuna scenata quando rientro a casa. Evidentemente c'ha insomma la sua dolce metà un po' gelosa,
1: che non è ballerino,
0: rimpiange quando andava a fare un po' la così, no? La slandrona,
1: la disonesta
0: senza che nessuno la criticasse.
1: Qual è la prima cosa che fareste se da domani mattina voi foste liberi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Malika, voglio dire, che bomba! Allora,
1: brava.
0: Parliamo di ritornare liberi e ritornare a fare cosa se non foste sposati, fidanzati, accompagnati,
1: affigliati.
0: No? Esatto, Roger da San Donà di Piave. Io comprerei un cane di grossa taglia e lo porterei a dormire sul letto con me, sì. Cosa che adesso è proprio impossibile.
1: Io sono d'accordo con te, Roger.
0: C'ha la moglie che non vuole il cane, presumo. Federica da Padernello.
1: Oppure non ci stanno lui, la moglie e il cane.
0: Se è un molosso,
1: se è
0: voglio
1: tanto
0: dire.
1: Grosso è un problema.
0: Da Padernello la Fede dice: smettere di cucinare tutti i giorni, cenare solo congelato artigianale, una tazza di latte e cereali sul divano, sì. Come facevo quando ero single.
1: Sono d'accordo con te.
0: Bella roba,
1: è
0: questa.
1: È una bella idea.
0: E poi abbiamo altre risposte alla nostra domanda. Ragazzi, se foste liberi senza impegni, una cosa che ritornereste a fare volentieri immediatamente?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: È iniziato l'incontro, calcio destro, diretto sinistro.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic.
13: Rifiuto.
12: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
13: Rifiuto.
12: Colpo di scena, rifiuta tutto.
13: Ma chi hai capito? Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
17: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
18: Tu lascia fare, sempre polemico.
19: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
28: Vogliamo cominciare?

0: La pillola di Italiamo con Ciccio Bello, superstar, il nostro Antonello Cerri, che ha scelto per noi Tiziano Ferro, glielo dico con Feeling, Spera e Basta con Visiera Becco e Lazza con Laura Pausini, Zeri in più Locura.
1: Se non so, non l'ho capita.
2: Italiamo, la musica italiana tutta
1: meglio
2: da ballare.
1: Meglio non capire a volte
0: ripeterla,
1: certe cose.
0: La dico dall'inizio.
1: No, grazie, voglio vivere così, col sole in fronte.
0: Bene.
1: Seconda parte di Sorelle d'Italia, lunedì 18 di maggio, stiamo commentando questo sondaggio: 7 uomini su 10 smettono di allenarsi, di andare in palestra con costanza nel momento in cui hanno la ciccia baffetta,
0: come
1: la disonesta.
0: Mi cambiano le priorità.
1: Le priorità e
0: la
1: allora...
0: ciccia baffetta sì. Vola al primo posto.
1: Esatto.
0: Come è giusto che sia.
1: Vi chiediamo, se voi foste liberi, ritornaste senza impegni familiari o sentimentali, la prima cosa che vorreste sviluppare, riprendere, cominciare? Maria da Treviso mi piace perché dice: se non avessi impegni di famiglia o di lavoro, lavorerei per far partire il mio brand di borse in pelle e passamaneria, cioè diventerebbe imprenditrice.
0: E ci ha mandato capito? Anche la foto, fa delle belle cose.
1: Però,
0: Maria, pensaci.
1: Ce ne potresti regalare una però a piccoletta a testa. Elena da Montebelluna: partire da sola per un viaggio last minute con lo zaino.
0: Ecco, senza far valigie per tutti quanti, la famiglia,
1: esatto.
0: Cose. Prendi e vai e parti.
1: Cristian dalla provincia di Udine, anche lui: fare le valigie e trasferirmi all'estero per 6 mesi senza fare progetti a lungo termine. Quindi un po' la cazzo così, esatto. Prendere e andare via.
0: Questa roba
1: Cristian,
0: che se voi foste tutti single fareste tutte le robe a cazzo è bellissima.
1: Vabbè, ma chi ve l'ha fatto fare a farvi
0: tra
1: famiglia
0: l'altro.
1: E a trovarvi una
0: scappate,
1: una?
0: Scappate
1: cioè,
0: via,
1: ragazzi,
0: scappate,
1: voglio dire.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
3: al 393 7366 170.

0: Corri.
1: Allora, domani mattina siete liberi, liberi da famiglia, moglie, marito, figli, genitori, siete liberi come l'aria, la prima roba che fate.
2: Esatto, e andiamo sul concreto, perché ci scrive un bel WhatsApp Alberto da Cittadella, dice: sorelle, comprerei una macchina sportiva a due posti secchi, scomoda e totalmente inutile per una famiglia. Capito?
1: Bravo Alberto,
2: vogliamo.
0: Se fossi in te lo farei lo stesso.
2: Esatto.
0: Alberto, comprala.
2: Mantenere due auto mi diventa un po' impegnativo.
1: Vabbè, cedi la moglie, dai via la moglie e tieni la macchina.
2: Esatto, andiamo sul serio. Da San Daniele del Friuli salutiamo i friulani che ascoltano Bella Monella. C'è Emanuela. Questa è tosta. Accetterei quella proposta di lavoro all'estero che ho rifiutato 3 anni fa. Traslocare una nuova città europea e ricomincerei da zero senza legami. Qua sento un pizzico di rimpianto, no?
1: Un pochettino. Magari era una buona proposta.
2: Emanuela.
1: Figli, traslocare all'estero. C'è chi lo fa?
2: Disgraziato che si è messo con lei. Cioè, ogni volta che fa una cazzata, la Manu va giù, capito? E gli rinfaccia: bastardo! Ho rinunciato a un lavoro d'oro per te, bastardo!
3: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Achille Lauro, io da Berti. Allora chiudiamo con lui, vai.
1: Va bene, lui, sentiamo che dice.
2: Buongiorno sorellita.
0: Buongiorno.
2: Sicuramente dopo dei giorni mi sono dimenticato ad essere da solo. Ritornerei ancora in cerca della mia compagna.
0: A posto.
2: Mi dimentico tutto.
0: Ah, ok.
2: Ciao Andrea, buona giornata.
0: Ciao Andrea.
1: Hai capito Andrea?
0: Non sforzo per niente. Va bene, comunque la teniamo buona e salutiamo anche tutti gli altri che ci hanno scritto. Grazie anche a Giusy. Veloce, veloce, se non avessi marito e due bimbi piccoli, sarebbe quello di iscrivermi a un corso di parapendio e paracadutismo per fare i miei lanci.
1: Quindi volerebbe la Giusy.
0: Volerebbe, adesso non lo fa, c'è famiglia, quindi insomma, capito? Vola con la fantasia. Brava Giusy!
1: Ciao Topolini, a domani!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 12 e 2 minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner, che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi due pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: amore, su Bella Monella, ho avuto il privilegio di sentirla in anteprima per la prima volta.
1: È la peppona!
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Cioè, sei come le persone importanti, come quando gli influencer giocano prima i videogiochi per testarli, per vedere come sono, per fare le reaction.
0: Bravissimo.
1: Tu uguale con i cantanti.
0: Sì, sì, con Elisa, sono ancora un po' giù di voce ragazzi, quindi portate un po' pazienza, però con Elisa alla data di Jesolo, tra l'altro tu sei stato quello che mi ha regalato il biglietto assieme ai miei amici per il mio compleanno, ha fatto questa canzone.
1: In realtà ho messo solo il nome, l'ho aggiunto con la penna.
0: Ma che dici?
1: Nessuna somma di denaro. Va bene amici, buon lunedì 18 di maggio, da Miramente la Dall'Anna, e come sempre tante cose da fare. Vi ricorderemo anche la prima parola, perché da questa settimana si gioca con Union Lido, tra poco ve la ripeteremo così la segnate da qualche parte. Noi poi ovviamente faremo sempre il nostro gioco dopo la pubblicità, si canta con la canzone che fa e come sempre si chiacchiera.
0: Noi andiamo avanti con la musica perché c'è Irene Grandi con La tua ragazza sempre.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Annalisa con Esibizionista qui su Radio Belle Monella. Ti è arrivato un messaggio da un pulcino, cioè, sì, alla foto WhatsApp di un pulcino, e ti saluta, scrive ciao Eleonora.
1: Ma non è un pulcino.
0: Come no?
1: Guarda, è una marmotta.
0: Ah, è una marmottina, sembra un pulcino da lontano.
1: È Steven, però gli ho chiesto, ma sei il futuro sposo che era con me a Basalghelle?
0: Ah, non è
1: una
0: Steven,
1: serata.
0: Non è Steven Basolari.
1: Sì, magari.
0: Va bene, è il momento di cantare. 393-7366-170 per la canzone che fa.
1: 393-7366-170, lo ripetiamo, sì, perché non ve lo segnate mai.
0: È vero.
1: Ci scrive.
0: Ancora, no, 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti.

0: settimana passata queste parti su Bella e Monella. Adesso però è tempo di canzone che fa.
1: Esatto, abbiamo selezionato questa bella vocina che ha cantato, perché voi siete i protagonisti, la radio tutta da cantare, quindi dovete farci sentire un po' la vostra vocina. Vai Dami, che sentiamo chi ha cantato oggi
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: L'amore non si fa nei sexy shop, se entrate ho come un jackpot nelle slot. Ciao.

0: voce l'avete capita, subito riconosciuta, quella di Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.
1: Tra poco, dopo la pubblicità, torniamo a giocare al gioco della parola misteriosa. Come funziona? Noi vi daremo 5 parole, voi dovete trovare quella mancante, quella che si collega bene a tutte quante, che si portano a casa.
0: Si portano a casa la t-shirt di Radio Belle Monella. Poi ricorderemo anche l'indizio di quest'oggi, così insomma da tenerlo stretto per tutta la settimana, che poi vi porterà forse a qualcuno di voi di vincere il camping a Union Lido. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
15: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 240 44. Premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
3: Tu non fermarmi se capita.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: pensa che in Italia siamo in tantissimi, circa 35 milioni di persone ad utilizzare gli occhiali, me e te compresi, eh?
1: Esatto, più o meno metà della popolazione, quindi tutte queste persone, il 50% indossano regolarmente occhiali da vista. Pensa che 7 milioni invece di persone ricorrono alle lenti a contatto, tu no?
0: Beh, pochi però.
1: E le alternano all'uso degli occhiali. Non è facile metterle, non è facile trovare il modello giusto e soprattutto
0: costano anche, no?
1: Ma le mie non tantissimo.
0: Vabbè, però gli occhiali ce li hai e ti durano, che ne so, 3-4 anni se ti tieni bene.
1: Allora, se devi fare sport, se devi andare comunque, devi uscire la sera, vuoi fare un po' anche la fighetta, quindi truccarti, le devi mettere.
0: Devi mettere per forza.
1: Però se

0: facciale è un bel accessorio, secondo me.
1: Sì, però, bro, mi viene da dirti, tenerlo tutti i giorni. Tenere sempre quell'occhiale tutti i giorni.
0: Ne compri un paio di diversi.
1: Sì, costano soldi.
0: Ne compri 6-7.
1: Sì, costano soldi.
0: Uno al giorno, e c'è anche il detto, no? Dovrebbe levare il medico di torno, dice così.
1: Ah,
0: no?
1: Sì?
0: Si dice. Radio Bella e Monella.

0: 6-7 paia di occhiali. Paga, quindi 14 in totale.
1: Paga da piano, visto che sono
0: pago
1: molto
0: io, incomoderate. E si fa, alla fine vi togliete il pensiero della paura dell'intervento con laser, sì. E vi togliete la paura di non sapervi mettere le gocce come me, ecco.
1: Certo, allora, per fare un bell'occhiale, sì. Damiano, dipende soprattutto anche dalla montatura, quindi tra i 100 e i 400 euro, cioè se volete quelli da 50 ci sono. Poi vedete voi, insomma,
0: in realtà anche dalla marca, no? Dal
1: soprattutto
0: marchio.
1: Anche dalla marca, però che cos'è che fa l'occhiale? La lente, quindi certo. Le lenti graduate costituiscono la spesa principale e varia ovviamente secondo la tecnologia.
0: Come si chiamano quelle speciali? Che...
1: monofocali, progressive.
0: Progressive forse.
1: Progressive.
0: Quelle che vedi sempre. Cioè...
1: Le progressive.
0: Progressive.
1: Sì, le progressive.
0: E quelle che diventano anche occhiali da sole?
1: Anche quelle, progressive.
0: Sempre progressive.
1: Bifocali forse, può essere. Beh, non lo so, non ho studiato ottica.
0: Beh. Comunque un attimo, ecco.
1: Comunque ci sono anche quelle antiriflesso, antigraffio, quelle per il filtro luce blu.
0: Vabbè, sì, gira e rigira, 1000 euro per fare un paio di occhiali.
1: Ma 1000 euro no, però.
0: Però 800!
1: 600 euro se avete molte problematiche, ve li dovete pappare.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Oggi parliamo di grandi carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, che è anche il titolo del libro pubblicato da poco da una divulgatrice scientifica e da una fotografa naturalistica che è Jessica Peruzzo, alla quale do il benvenuto.
6: Salve, buongiorno.
5: Come è stato concepito questo libro?
6: Beh, questo libro è nato come naturale proseguimento del mio primo libro, che era incentrato sul ritorno del lupo sulle montagne vicentine, che a sua volta è nato dalla mia tesi di laurea. Quindi ho iniziato a parlare di lupi praticamente in tutto il Triveneto, e quando andavo a parlare di lupi dopo un po' mi chiedevano anche di parlare di orsi, poi anche di sciacalli dorati e alla fine anche di lince. Quindi ho dovuto informarmi veramente in maniera molto molto esaustiva, contattando anche i maggiori esperti di questi argomenti, andando sul campo, facendo ricerche e così via. E alla fine ho cercato di mettere assieme tutto quello che ho imparato io stessa, quello che ho scoperto in tanti anni di divulgazione, cercato di mettere insieme il tutto e di renderlo il più fruibile possibile anche al grande pubblico. Quindi ho voluto proprio dare un taglio il più possibile semplice e divulgativo a questo mio secondo libro.
5: Potete ascoltare la versione completa di questa intervista sulla nostra sezione podcast. Intanto ringrazio Jessica Peruzzo, autrice de I grandi carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, Ricca Editore.
6: Grazie a voi.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lauro, Comuni Immortali, la nostra terza ora, l'ultima di questo lunedì, le 14:05 minuti su Radio Bella e Monella, Damiano Menta e la signorina Dall'An.
1: Allora, un uomo è diventato virale sui social dopo aver fatto che cosa? Essere stato presumibilmente fermato dalla polizia per aver inviato oltre 300 reel di Instagram in meno di 24 ore allo stesso amico.
0: Allora, queste cose non si fanno, perché dovete capire che causate stress alle persone, non va bene.
1: Ma non è vero, cioè noi li inviamo per coinvolgervi, cioè per dire guarda ti sto pensando. Capito. Ti sto dedicando una canzone d'amore.
0: Basta uno, due, tre, 300 mi sembrano un po' troppi.
1: Ti mando Battiato.

0: facciamo io e Damiano?
1: No, io no.
0: Momento. Lo dico io. Ale, vogliamo sentire un po' le vostre voci al 393-7366-170 perché c'è...
1: La canzone che fa...
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa... Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Che siamo un po' in ritardo, è già lunedì, ma non importa, è arrivato il momento della canzone che fai, di scoprire chi è stato scelto quest'oggi.
1: Andiamo ad ascoltare una bellissima canzone del 1982.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
4: Un'estate al mare, voglio dire mare, fare il bagno al largo. Per vedere da lontano gli ombrelloni.
0: Si è nascosto in bagno.

0: per vincere all'Union Lido Mare, questo campeggio a 5 stelle in Italia sul meraviglioso litorale di Cavallino Treporti, e oggi avete già sentito un paio di volte la parola, la prima parola delle 5.
1: Esatto, in palio ci sono fantastici weekend di due notti a Union Lido Mare e la parola di oggi è segni.
0: Quindi segnatela, se non l'avete già sentita in queste ore, in questo primo giorno, è segni, una delle 5 parole che poi andrà a comporre appunto le 5 per poi trovare la sesta, quella misteriosa.
1: Esattamente, mi raccomando, conservatevela, scrivetevela da qualche parte, perché dovrete controllare la notifica dell'app ufficiale di Radio Bella Monella per scoprire la seconda parola che sarà detta domani.
0: Sì, mi raccomando, non mancate, perché il premio è molto ghiotto. Io ci andrei volentieri a farmi un
1: Noi no, i fortunati
2: Radio
1: sono loro.
2: Bella Monella, tutta da cantare.
1: Non so.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni,
0: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su, bella e monella. Bella e monella. Bella e monella.
1: Pillola di Matteo Monti, tre canzoni, una più bella dell'altra. Nell'ultima c'era Giovanotti, Tommaso Paradiso, Calcutta con La Luna e La Gatta.
2: Una delle loro più belle canzoni, poi Mi piace, poi anche Tegua.
1: Allora, noi torniamo in diretta alle 14.39 ormai sul cronometro, è lunedì, abbiamo vissuto nella giornata di ieri tutta la Serie A, si è giocato alle ore 12.
2: Ma soprattutto? Il tennis.
1: Il tennis, perché Jannik Sinner vince anche gli internazionali d'Italia. La Dalland c'era stata un paio di mesi fa, ci aveva fatto vedere il campo da dentro. Sinner vince e supera un record che era di Novak Djokovic.
2: Esatto, e dopo 50 anni ha riportato il trofeo a Roma, dopo insomma tutti questi anni. Un orgoglio incredibile, mi sono commossa. Lui è veramente, noi abbiamo assistito alla storia, ragazzi, segnatevele queste date.
1: Comunque è sempre simpatiche poi le interviste di Sinner quando ci sono il presidente Mattarella.
2: Bello.
1: È sempre così un po' impacciato, ma sempre simpatico.
2: Sì,
1: cioè, dice sempre quella cosa comica che fa un po' ridere.
2: Genuina, molto alla mano.
1: È vero, bravo.
2: Bravo
1: Yannick.
3: Radio Bella e Monella.

bella, tutta da cantare.

0: Sonora, l'anno è il 2008 e la canzone L'amore la conoscete tutti, l'avete cantata almeno una volta nella vita e probabilmente l'avete cantata anche oggi adesso in macchina in questo momento.
1: Io penso di essere diventata una persona così romantica per colpa di
0: Grazie Sonora.
1: Sì,
0: carini,
1: sì,
0: che
1: sì, sono cresciuta Pane Sonora.
0: Pane Sonora,
1: sapevo
0: bella dieta.
1: Tutte le loro canzoni, ma ancora adesso. Comunque,
0: dimmi vorrei... 10 canzoni dei Sonora.
1: Beh, 10 non riesco a dire adesso, non
0: tutte,
1: abbiamo neanche il
0: tempo. Tutte.
1: Se tu mi metti il disco dei Sonora che ho a casa, lì te le canto tutte.
0: Dimmi 5 titoli delle canzoni
1: ma
0: dei Sonora.
1: Ma non sono preparata, non me le puoi dire
0: preparata.
1: Adesso, dai.
0: Comunque, a Milano aprirà un hotel 5 stelle per cani, perché hanno bisogno di relax. Tu non li hai però.
1: No, io sono un cane. Quindi io andrò in questo hotel e mi rilasserò.
0: Non posso dire questa cosa, però io sono un cane.
1: Non dire, perché?
0: Non si può dire.
1: Posso diventare un cane?
0: Che cosa stai dicendo? Beh, è stata un paio di giorni a casa e gli è partita la sciabarabba.
1: Sto ancora prendendo le medicine, quindi probabilmente quelle mi stanno dando la
0: sono
1: testa.
0: Sono gli effetti collaterali.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Comunque stavo riflettendo che perdere degli oggetti non c'entra niente con quello che abbiamo parlato
1: no
0: oggi.
1: Niente,
0: è sempre brutto,
1: guarda,
0: però immagina il dolore, la frustrazione che hai quando perdi qualcosa, no?
1: Certo che ce l'ho.
0: E chiedi agli altri se l'hanno vista.
1: Ho chiamato mia mamma.
0: E agli altri non gliene frega niente. Cioè tu sei talmente frustrato e hai voglia. Ma poi quando capita il contrario, che qualcun altro perda qualcosa, beh, e viene a chiedere a te, anche a te non frega
1: no,
0: niente.
1: No, a me interessa, mi metto lì a cercare. Sì, sì, perché
0: lei
1: so
0: diversa.
1: Come ci si sente.
0: Lei
1: mandate
0: diversa.
1: Tutti a quel paese.
0: Lei
1: ci vediamo
0: diversa.
1: Domani.
0: Domani, ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
6: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'Italia.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, le 15 in punto.
8: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: L'appuntamento di oggi è con Kintec di Padova ed è con noi l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata. Buongiorno, benvenuta.
10: Buongiorno, grazie mille anche per l'occasione di raccontare cosa fa la mia azienda.
9: Kintec di cosa si occupa?
10: Sì, allora, innanzitutto Kintec è uno spin-off dell'Università di Padova ed è una PMI innovativa riconosciuta proprio quest'anno nel 2024 e vi faccio un po' di storia molto rapidamente. Nasciamo nel 2018 come startup innovativa e che cosa facciamo? Facciamo servizi di ricerca e sviluppo in outsourcing. Ci possono essere delle aziende che magari hanno delle problematiche da risolvere oppure hanno un'idea innovativa che vogliono sviluppare e non hanno magari un gruppo di ricerca interno che è in grado di risolvere questo problema o di sviluppare questa idea, o magari ce l'hanno però è esperto su altro e quindi si possono rivolgere a noi e noi diciamo affianchiamo queste aziende nel settore dell'ingegneria industriale, quindi principalmente ingegneria chimica ed ingegneria ambientale. Perché questi settori? Perché sono quelli sui quali ci siamo formati durante il nostro percorso universitario.
9: Ringraziamo l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata di Kintec.
10: Grazie a voi, arrivederci.
8: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: Provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, 15 e 7 minuti siete su Belle Monelle, io sono Alvise con voi fino alle ore 18, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara, ma attenzione perché verso la fine della puntata ci sarà con noi un super ospite, ancora non ve lo voglio spoilerare per tenerci così un pochettino friccicarielli ancora. Detto questo, partiamo con il riequilibrarci con questo pomeriggio, che devo essere sincero, per quanto riguarda la mia visione da qui, le finestre dicono sì, bello dove sei tu, ma in fondo sta montando tanto nuvolo. Ecco, io mi auguro che non succeda quello che di solito capita quando ci sono queste tipologie di meteo, quindi preparatevi a coprire le automobili, io vi ho avvisati. Ci riconciliamo con il pomeriggio tornando nel 2000 con i Luna Pop, un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Ho capito Lello, però con Salmo cartine corte non è proprio bello dire che mi sto divertendo molto, meglio una canzone meravigliosa assolutamente, però il senso potrebbe essere un po' travisato. Detto questo, sicuramente non è travisato la classifica che vi sto per dire, perché andiamo a vedere quali sono le 5 canzoni italiane più ascoltate in questo fine settimana. Come al solito, il lunedì facciamo un piccolo recap di quello che capita nel fine settimana, perché da lunedì a venerdì noi raccogliamo tutte le canzoni che passano e ve le raccontiamo nel fine settimana con Monica Morgan nelle Belle Monelle, ma ovviamente il lunedì c'è qualcuno che vi ricorda quelle passate proprio sabato e la domenica. Al quinto posto troviamo Ricordi di Blanco ed Elisa, che insomma è venuta fuori anche lei settimana scorsa il venerdì con il nuovo singolo molto molto bello Amore è. Summer Funk di Francesco Gabbani al quarto posto. Terzo posto per la canzone che ha aperto la nostra trasmissione, Vacci Piano, Orcomi insieme ad Emma. Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Deli al secondo posto, e in prima posizione anche questa settimana troviamo Rolling Stones dei The Colors. Quindi bravo a Stash anche questa settimana.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Monella. Adesso andiamo a capire quali sono state le tre canzoni italiane più utilizzate durante questo fine settimana. Allora, vi stupirà sapere, la prima, insomma, è abbastanza facile perché lo ha visto protagonista proprio in questo fine settimana. Ma partiamo dal terzo posto, canzone che abbiamo ritrovato sul palco dell'Ariston, o meglio, tutte e tre lo saranno. Labirinto di Luchè, continuo a ripeterlo, una di quelle canzoni che probabilmente ha livello magari radio e quant'altro non ha avuto il successo che meritava, però tutta la fanbase di Luchè e anche i social network gli stanno dando una grande mano. Per quanto riguarda il secondo posto troviamo Ossessione di Samurai J, quella canzone che è stata lanciata sul palco dell'Ariston come tormentone estivo e pian pianino lo vedremo sempre di più all'interno della nostra estate. Ma primo in classifica per questa settimana ritorna Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Insomma, avete visto quanto è stata amata questa canzone anche da tutto quanto il popolo europeo, poi ovviamente la vittoria se l'è aggiudicata la Bulgaria e quindi non si può far niente. Detto questo, congratulazioni a Sal Da Vinci che ha fatto un percorso meraviglioso che l'ha portato a tanto così anche lui, mettiamolo in questa maniera, guardate, tanto così è proprio poco, c'era veramente tanto vicino.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italia Starter Pack su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo con il nostro Antonello Cerri.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
6: Ops.
2: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere.
10: Cacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ci sono grandi scoperte che hanno...
0: Format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 655.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
15: serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
18: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Massimo Alberti con Uforo Boy, Sanremini con Miguel Somi e Gruppo Italiano in conclusione con Tropicana. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri per queste canzoni da cantare, da ballare e anche da suonare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Attenzione amici, perché tra pochissimo noi parleremo di caccia all'estate. Nel frattempo però ritorna alla musica su Bella Monella. C'è la prima in classifica, quella che abbiamo scoperto prima, le 5 più ascoltate di questo fine settimana. Parliamo dei The Colors con Rolling Stones.
2: Radio Bella e Monella.

0: Marco Mengoni e Tom Walker, Ola I Say su Radio Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme.
1: Ed è quello che diciamo circa, no? Non diciamo Ola, diciamo ciao però, perché fra pochissimo ritorniamo con la nostra seconda ora insieme.
2: Ola!
1: No, non si dice così.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde.

0: pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Radio Bella.

0: Antonella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia la ricerca di personale non viene soddisfatta in un caso su tre. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
5: Nel 2025 non è stato possibile coprire più di 1.700.000 posizioni per mancanza di candidati, con Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna che figurano alle prime 5 posizioni. La prima regione invece è la Valle d'Aosta. Tra i settori più colpiti, le costruzioni, la metalmeccanica, il turismo, i trasporti e i servizi informatici. I salari bassi, i turni pesanti e scarse opportunità di crescita scoraggiano sicuramente quella che è la partecipazione alle selezioni. Si aggiunge però un calo demografico molto forte, notiamo un persistente disallineamento tra la scuola e l'impresa.
4: Smantellata un'articolata organizzazione criminale operante su scala nazionale e specializzata in truffe ai danni del settore alberghiero in 17 regioni, agendo anche a Padova, Perugia, Pisa e Verona. In occasione della giornata mondiale della donazione di latte umano, Regione del Veneto conferma il proprio impegno attraverso nuovi strumenti organizzativi e percorsi condivisi. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo buona serata.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
8: Permesso? Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa, mero bel mestiere?
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Infante, Delia, il mio paese su Radio Bella e Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Siamo partiti da questa notizia che già ne avevamo parlato settimana scorsa, ovvero che Giusy Ferreri, come Taylor Swift e tanti altri artisti americani, ha depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale e così diventa la prima cantante europea a farlo.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto cosa invece voi dovreste proteggere nel vostro lavoro, quindi di voi stessi è legato al vostro lavoro. C'è lui che dice di fare il camionista e dice: vabbè, cosa vorrà proteggersi? I piedi, le mani per guidare? No, il sedere.
0: Il sedere, beh, sì. Effettivamente sta seduto tanto tempo, quindi insomma anche lì è che non credo che abbia un riconoscimento chiappale.
1: Beh, basta portare la forma del sedile, no? In teoria, non dopo che stai seduto tanto tempo,
0: non
1: magari
0: credo
1: si forma
0: che
1: quella
0: possa
1: roba lì.
0: Andare così.
1: Vabbè, comunque nella storia, torniamo nella storia, ci sono altri grandissimi esempi di protezione su un marchio, per esempio.
0: Tipo?
1: No? Come il ruggito del leone, ve lo ricordate, quello del cinema?
0: Ah, ok.
1: La
0: okay.
1: MGM si okay. chiamava la, sì. la casa, che tra l'altro non dovrebbe essere più in
0: guarda, questo lo stai dicendo
1: azione.
0: Tu, io non lo so.
1: Comunque a quanto pare è un suono registrato come marchio, tra l'altro piccolo
0: avevano fatto vedere come l'hanno
1: fun
0: registrato
1: fact, esatto, sì, e c'era un vero leone,
0: c'era un vero senso... leone, era così in, era un po' all'epoca, era un po' concesso tutto, se sì. lo facessero adesso gli animalisti si arrabbierebbero.
1: No, no,
0: anche
1: certo,
0: noi
1: certo.
0: gli animalisti
1: poi non avrebbe nessun senso ora come ora, cioè vai a registrarlo in maniera diversa da così, uno
0: esatto. gli
1: o
0: fai
1: due
0: una...
1: fai una intelligenza artificiale e via.
0: Sì, vai nella savana e gli fai una domanda: cosa pensa lei di questo? Roar! Non
1: certo,
0: va così.
1: Non va così. No.
0: 393-7366-170 per proteggere il tuo lavoro dall'intelligenza artificiale che parte del corpo dovresti depositare come marchio registrato.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: È una stupida scusa su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 per proteggere il tuo lavoro dall'intelligenza artificiale che parte del corpo dovresti depositare come marchio registrato.
1: Ti scrive Rossana, hola!
2: Hola!
1: Così, buona serata, buona settimana carissimi, io depositerei la mia lingua tagliente, mi serve per difesa, buona musica.
0: Ah, lei lavora nel Ministero della Difesa.
1: Bravo.
0: E scrive le cose.
1: Certo, cioè la segretaria di Crosetto, proprio diretto.
0: Questo lo sai tu, io non lo sapevo. Mi giunge nuovo.
1: Lavora al Ministero della Difesa.
0: Vabbè, ci sono tante persone che lavorano al Ministero della Difesa, perdono.
1: Vabbè, comunque, quindi lingua tagliente, lei dovrebbe assicurarsi questo, anzi dovrebbe brevettare o depositare, come vogliamo chiamare, la sua lingua, quindi.
0: È che tutte le volte che va lì per brevettare, con la lingua tagliente, taglia i fogli e devono ripetere tutte le volte i moduli, capito?
1: Mannaggia.
0: È quello il problema. Vabbè, amici, continuate a raccontarcelo al 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Questa potrebbe essere da depositare, una laurea per dire: guarda, che ad esempio tu tra i due sei quello laureato.
2: Certo, certo, certo.
1: Doc.
2: Ne servirebbero anche due per spiegare il meteo qua fuori. Ti ricordi il grandissimo grazie alle mie due lauree?
1: Mamma mia!
2: È diventato famosissimo meme. Però, insomma,
1: ricordi?
2: Che bello, però.
1: Che comunque. Uno può avere 2, 3, 4, 5 lauree,
2: certo.
1: Nessuno riesce a capacitarsi del meteo degli ultimi anni.
2: No,
1: quindi
2: no, infatti,
1: io metterei le mani avanti dicendo: ragazzi, oggi sole, possibili nuvole, tendente a piogge.
2: Esatto.
1: Occhio alla grandine. E così
2: attenzione.
1: Fai contenti tutti.
2: Uscita cipolla, questa è la conclusione di tutto.
1: Il 15 di agosto, uscita a cipolla, che non si
2: ma c'è freddo, scusa, come devo uscire? Perdonami.
1: Beh, se guardi le cime delle Alpi, tante sono innevate.
2: Vero?
1: In questo fine settimana è caduta un bel po' di neve.
2: E non c'è ancora arrivata foto di neve?
1: Leggevo 73 centimetri di neve caduti.
2: Hai capito?
1: È in quel di maggio, metà maggio, quindi insomma.
2: Un po' aggressivo, andiamo a sciare.
1: Che faceva... Per me va benissimo.
2: Dai.
1: Va bene? Portiamo gli sci.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: si legge, scusa.
1: Adesso te lo dice, dice? Forse.
2: Porno,
0: porno. Bambole di pezza, porno a chiudere questa nostra mezz'ora. Tra poco, signori,
1: arriva un super mega ospite, quindi restate con noi.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Mandiamo l'abbraccione al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Capo Plaza, giovane fuori classe.
1: Gabri Ponte con Jordi
0: e Brothers 10-100-1000.
1: Ah, grazie mille al nostro Antonello Cerri. Bravo. Anzi, grazie 10-100-1000.
0: Vabbè, ma allora.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma l'abbiamo detto che c'è l'Italiamo, giusto per dire questa cosa?
1: No, assolutamente. Allora, amici,
0: quando torna Italiamo?
1: Torna alle 19.30.
0: Vedi, 19.30, Antonello Cerri, Italiamo, qui su Radio Belle Monella, bello carico.
1: E poi ricordiamo anche ogni sabato alle ore 22 c'è la nuova puntata, anche in collaborazione con altri DJ che collaborano con Italiamo. Detto questo, vogliamo spoilerare chi sarà l'ospite che sta per arrivare?
0: Lo facciamo?
1: Dai, vai.
0: Lo facciamo davvero?
1: Certo.
0: No, non siamo ancora, no. Io finché non alziamo il microfono con lui qua davanti, non voglio dire nulla.
1: Io mi sto immaginando la gente che è lì alle 3 del pomeriggio che io sto cercando di ma chi è questo personaggio, ma chi è, e dovete ancora attendere, amici.
0: Possiamo fare un piccolo spoiler?
1: Va bene,
0: diciamo dai. Che nel suo lavoro presiede.
1: Attenzione, e vi abbiamo già detto tanto, vi abbiamo già detto tanto. Nel frattempo ritorno alla musica su Belle Monella, Blanco ed Elisa con Ricordi.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Edoardo Bennato e Gianna Nannini, un'estate italiana su Belle Monella. Un'estate italiana la dovremo attendere nel, se non sbaglio, dovremmo essere in lista per gli europei 2032,
1: ma forse ce li tolgono perché gli stadi non sono pronti.
0: Vabbè ragazzi, però se non possiamo partecipare neanche a dove giochiamo, cioè dove
1: incredibile. In quel caso lì ci faremo ospitare insomma dalla Turchia.
0: Comunque da San Marino,
1: ma non credo che abbiano stadi pronti a San Marino.
0: Guarda che ha un campionato San Marino.
1: Sì, ho capito, ma non hanno stadi pronti per un mondiale, perdone,
0: ci
1: per un europeo.
0: 0-2.
1: Ma cosa stai dicendo? Dove li fanno? Cos'è? Li costruiscono in orizzontali? Cioè, cosa, come fai?
0: Hai presente San Marino?
1: Sì.
0: Fai un soppalco e sei a posto.
1: Non puoi fare un soppalco sopra San Marino.
0: Questo lo dici tu.
1: Credo che sia anche protetto da un certo punto di vista. Non possiamo. Comunque, appunto, i prossimi mondiali 2030 che saranno dove? Te lo ricordi?
0: Sicuramente saranno in un posto meraviglioso.
1: No, Marocco, Spagna.
0: È un posto meraviglioso.
1: Infatti, Marocco, Spagna, però attenzione perché le primissime partite verranno fatte in, se non sbaglio, Cile, Uruguay e Argentina. Perché è il centenario. È il centenario. Il centenario. Sì. Cosa? Cosa stai dicendo?
2: Non si possono dire parolacce.
0: Te lo vieto assolutamente.
2: Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa al pubblico perché le ho pensate ad alta voce.
1: Per me la squadra che deve giocare lì la partita di inaugurazione e poi tornare a fare i gironi in Marocco, tipo, è una cosa sensazionale.
0: Evidentemente forniranno tanti sali minerali, mi verrebbe da dire. Stavo per dire la marca, non l'ho detta, tanti sali minerali, perché
1: dici?
0: E delle calze contenitive. Le ruberanno alle RSA e le porteranno ai calciatori.
1: Non credo che i calciatori debbano usare le calze contenitive per un viaggio, dai.
0: Secondo me
1: bene,
0: sarebbe meglio, perché sai, magari poi gli si gonfia il polpaccio, si fanno male, sentono la bua e i bacini nel 2026 non bastano più.
1: Ma tanto noi non ci saremo, quindi non
0: c'è. Dai, è vero questo.
3: Torna a cantare.

0: zona è fra poco, va bene, abbiamo, vi abbiamo tenuto un po' sulle spine, presiede, fra poco arriva e addirittura il vise rimarrà per altre 6 ore.
1: Cosa stai dicendo?
0: Chiuderà lui Bella Monella alle 24.
1: No, assolutamente sì, no. Sì, nel frattempo salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle 3. Buonanotte.
0: Voi non saprete nulla.
1: Buon mattino. Non saprete chi abbiamo intervistato tra poco. Pazienza, ve lo diremo e ve lo racconteremo domani mattina. Sì. Detto questo, a tutti quanti ci risentiamo tra poco. Noi nel frattempo chiudiamo la puntata così.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice. È la prima volta. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no, le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line,
7: maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Amici, come promesso, è qui con noi un ospite molto speciale. È qui presente Alberto Stefani, il presidente della Regione Veneto. Buonasera, presidente.
11: Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
10: Allora, ci ha dato il permesso di dargli del tu, perché bene o male siamo coetanei. Io sono 1990, 91,
11: 92, facciamo il trio.
10: Esatto. Allora, partiamo immediatamente con una bellissima iniziativa, tra l'altro è stata anche sponsorizzata a livello social, che riguarda tutto quel mondo legato ai nostri nonni, sostanzialmente, giusto?
11: È così, abbiamo finanziato le stanze dei ricordi, che sono delle stanze che riqualificano le RSA e permettono ai malati di Alzheimer di poter ricordare meglio. Ovviamente ricreano le strutture di una volta, quindi le osterie, le trattorie di una volta, ma anche come erano le case, così come le cassette delle lettere, anche le porte sono riqualificate all'interno anche delle stanze stesse, come se ci trovassimo 50, 60, 70 anni fa. E questo è scientificamente provato, garantisce un aiuto nel ricordare meglio.
10: E quindi andiamo a sbloccare i ricordi e magari noi, un po' più giovani, andiamo anche a vedere come se la passavano loro all'interno di questi ambienti qua.
11: Ed è così, perché quando sono stato lì ho potuto appurare anche quanto sia importante per loro questa riqualificazione. Adesso noi procederemo anche in tanti altri comuni del Veneto.
12: Interessantissimo. Passiamo invece a un'altra generazione, perché adesso fra poco più di un mese dovrebbero esserci gli esami di maturità, quindi passiamo alle generazioni che stanno adesso uscendo dalle scuole e parliamo proprio di questo, maturità. Tu ti ricordi la tua maturità intanto e il viaggio di maturità, l'hai fatto?
11: Io ho fatto un viaggio classico, sono stato a Zante in Grecia, come tantissimi maturati. Poi sì, sapevo di dover iniziare una facoltà complicata che era giurisprudenza a Padova, quindi mi sono divertito quella settimana e poi ho iniziato
12: poi
11: a studiare.
12: Poi basta, chiuso nei libri,
10: e poi
12: ligio
10: al dovere, perfetto.
11: E poi abbiamo iniziato a studiare.
10: Va bene, grazie mille per essere passato.
11: Grazie a voi e buona serata a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
9: Radio Bella e Monella, tutto.

0: 883-1995, ti sento vivere qui su Radio Bella e Monella. Signori, dopo una grande ospitata, bisogna dirlo, bisogna essere onesti su questo, salutiamo il presidente e andiamo avanti con un'altra ora, quella in solitaria, quella dalle 18 e 15 a questo punto, fino alle 19 in solitaria, con me Andrea Ferrara su Radio Bella e Monella. Tante le cose da fare, le news sotto sopra che sono già belle pronte, fra poco ne parliamo, perché è tutto un po' slittato e ci sta, tra pochissimo però vi lascio ancora una volta sul grill ad aspettarle, sull'alzatura di hype, per dirla in maniera un po' più dantesca. Non è dantesca, però vabbè, avete capito, no? Andiamo avanti con la musica nel frattempo. C'è Giorgia direttamente da adesso, fresca, fresca, fresca, Corpi Celesti su Bella e Monella.
1: Radio

Un tappeto di fragole con i Moda, ovviamente, qui su Radio Belle Monella. Signori, cominciamo le nostre news sotto sopra. Cambiamo completamente argomento da quello che abbiamo trattato nell'ultima mezz'ora. Parliamo dello Sword Yoga, ok? Che cos'è lo Sword Yoga? Spada yoga, per intenderci. Ecco, unisce yoga, chiaramente, Tai Chi, Kung Fu, usando però una spada come strumento centrale della pratica. È molto utile, sta andando tanto in voga a New York in questo momento. La pratica brucia calorie, 200-500 calorie circa d'allenamento, aiuta con la postura, con la coordinazione, vabbè, tutto molto bello. E l'uso della spada aumenterebbe, secondo quanto dicono, la concentrazione, la consapevolezza del corpo nello spazio. Della spada o del tuo corpo? Perché c'è una spada, non è esattamente il mio. Comunque aiuta a ridurre pensieri intrusivi e migliorare la gestione dell'ansia attraverso la presenza mentale. Sta veramente crescendo, soprattutto tra le donne, in particolare negli States e a New York. E chissà quando arriverà qui. Non so se avrà lo stesso successo del Rage Yoga, quello mi piaceva tanto, o anche del Drunk Yoga, quello era molto molto interessante. Radio Bella e Monella.

0: Alessandro Vinci per sempre sì a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco continuano le news sotto sopra.
1: Per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
5: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
10: Tanto altro da scoprire.
9: Cosa aspetti? Scaricala.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdervelo!
20: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. La
21: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

con Cabana qui su Radio Belle Monella ad aprire questa nostra seconda mezz'ora, ultima mezz'ora per quanto mi riguarda in questo lunedì, quindi abbiamo aperto finalmente la settimana e per quanto mi riguarda fra poco chiudiamo anche questo primo giorno. Signori, chiudiamo invece anche le news sotto sopra. Perché? Perché a quanto pare parliamo di sonno, il fabbisogno di sonno che varia, da persona a persona, perché tutti a dire 7-8 ore, sì, ma non sempre ragazzi, karma, quanto dicono gli scienziati, dormire poco sì, fa male, ma la quantità sufficiente è soggettiva, ok? Quindi non c'è bisogno di dormire per forza 8 ore, né per forza 8 ore sono la giusta soglia, ok? Il modo migliore per capire se dormiamo abbastanza è osservare energia, concentrazione durante il giorno, quindi se siete un po' stanchi, fuori focus, ecco, questo potrebbe essere un problema. Insonnia invece e privazione del sonno sono condizioni diverse, con effetti molto molto differenti e molto anche molto più gravi. Recuperare il sonno nel weekend aiuta, sì? Però non è vero, cioè nel senso non è che si recupera il sonno, ragazzi, il sonno perso è sonno perso, capito? Il ritmo biologico va tenuto ben saldo, fate attenzione, e se dormite 6 ore state bene, va bene così. Radio Bella e Monella.

0: l'estate, non so perché. Mattia Bazar, 1983, Vacanze Romane, a chiudere questa nostra prima ora e ultima ora in solitaria per questo lunedì. Io vi saluto, torno domani dalle 16, sempre qua su Radio Bella e Monella. Vi lascio con Rocky fra pochissimo e adesso lui. Eh sì, Roby Morillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, De Luca è bangaranga, non è bunga bunga, perché non facciamo confusione. Buon pomeriggio, buona serata, ormai sono Roby Morillo dei Los Locos, come ogni settimana qui per i belli di gruppo. Siamo ancora in aria sull'onda lunga dell'Eurovision Song Contest 2026. Ho detto per l'appunto bangaranga, perché è proprio la canzone che è stata la vincitrice di questo festival. Devo dire che io ce l'avevo azzeccato, posso tirarmelo un po', ce l'avevo azzeccato quando avevo sentito il pezzo, visto lei che è fortissima, la coreografia, il pezzo un po' bumbaton, un po' tunz, e il pezzo era obiettivamente forte. Quindi oggi iniziamo i nostri belli di gruppo proprio con l'Eurovision Song Festival. Cominceremo con lei, quindi Dara, con Bangaranga, e poi con il nostro Salda Vinci, con la sua Per Sempre Sì, che comunque ha guadagnato un dignitosissimo quinto posto all'Eurovision quest'anno. Per cui sul volume arrivano i belli dell'Eurovision di oggi.

0: Ecco, finito. E ora?
1: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: E per finire la nostra bruschetta? Aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things a car.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e il 70%

0: Degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche anche il ventilatore accendo.
1: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutta da cantare.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da

0: Morning.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a

0: cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Oh, De Luca è bangaranga, non è bunga bunga, perché non facciamo confusione. Buon pomeriggio, buona serata, ormai sono Roby Borillo di Los Locos, come ogni settimana qui per i belli di gruppo. Siamo ancora in aria sull'onda lunga dell'Eurovision Song Contest 2026, ho detto per l'appunto bangaranga perché è proprio la canzone che è stata la vincitrice di questo festival. Devo dire che io ci avevo azzeccato, posso tirarmelo un po', ci avevo azzeccato quando avevo sentito il pezzo, visto lei che è fortissima, la coreografia, il pezzo un po' mumbaton, un po' tunz tunz, e il pezzo era obiettivamente forte. Quindi oggi iniziamo i nostri belli di gruppo proprio con l'Eurovision Song Festival. Cominceremo con lei, quindi Dara con Bangaranga, e poi con il nostro Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì, che comunque ha guadagnato un dignitosissimo quinto posto all'Eurovision quest'anno. Per cui sul volume arrivano i belli dell'Eurovision di oggi.

Sempre sì, Salda Vinci, grande per rappresentare l'Italia, l'ha rappresentata benissimo, con bandiera, ballerini, eccetera, eccetera. Però la vincitrice è stata Dara dalla Bulgaria, il pezzo secondo me è fortissimo. Ve l'ho proposto come primo tormentone dei nostri belli di questa settimana ed è il Bangaranga. Roby Morillo si concentra da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
17: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: con questa canzone siamo alla grande.
1: Siamo partiti carichi a bomba stamattina. Buongiorno Elisa.
0: Buongiorno Monica.
1: Io stamattina ho fatto un po' di casino, perché devo dirti la verità, oggi i figli erano in autonomia, quindi io mi sono svegliata, mi ho
0: detto, spaesata,
1: la sveglia alle 6:20, così faccio tutte cose, ne avevo 20 minuti di bonus oltre il solito. Invece l'ho spenta, ho preso sonno, ho aperto gli occhi alle 7:10, Dio mio, ho incasinato tutto. Eli, cioè, di solito io ho il mio schema della mattina, che mi alzo, faccio questo, in questo ordine, perché sennò mi dimentico le cose.
0: Sì.
1: E invece stamattina ho invertito le cose, ho fatto un casino, quindi sono ancora un po' confusa.
0: Però sei qua.
1: Sono qua, ho timbrato 2 minuti dopo. Ve lo dico ragazzi, timbrato.
0: Allora dovrei stare tipo minimo altre 2 ore
1: in ginocchio sui ceci.
0: Anche probabilmente. È di questo dai che parliamo proprio del rituale del mattino. Cioè, siete di quelli metodici, di quelli che non so, preparano la colazione, fanno colazione, poi si lavano, svegliano i figli, eccetera eccetera eccetera, oppure assolutamente no, stravolgete perché succede sempre l'imprevisto, perché vi piace cambiare, siete come le scale di Hogwarts, eccetera.
1: Perché la routine mattutina fa bene, tra poco vi spieghiamo perché fa bene. Voi intanto raccontateci se avete quella super organizzata o se siete gente che si alza e spera un po' in Dio così.

0: po' io che guardavo internet, cioè, ma come non è ancora finito? Che loro dell'Eurovision sono fiscali al centimetro, cioè loro danno
1: non è
0: l'ora.
1: Finito tardi.
0: No, è un po' di più, sì, un po' di più del solito, però va bene. Grandi applausi. Allora, ragazzi, come siete organizzati la mattina? Perché la routine della mattina vi aiuta, è fondamentale per iniziare bene la giornata e anche per migliorare benessere, concentrazione ed energia. Se ti svegli che sei tutto sgarruppato, non sai dove sei, come me stamattina, arrivi qua, ci vuole 10 minuti per capirti.
1: Sì, poi c'è della gente metodica che deve fare prima una cosa, poi un'altra ancora, perché la mattina c'è poco da fare, il cervello deve ingranare, no? Quindi non hai tutte le nozioni e non sei totalmente sveglio.
0: Beh, neanche dall'età.
1: Più
0: vai avanti più hai bisogno, cioè io una volta potevo svegliarmi all'ultimo e riuscivo a portare a termine tutte le cose, adesso io ho bisogno di fare le cose in quell'ordine perché sicuramente se no vengo via che qualcosa
1: non perché fa. I figli no, tu che hai più figli,
0: io che vivo con un esercito di bipedi e quadrupedi,
1: gente che dimenticava la cartellina quella di tecnica,
0: le scarpe da ginnastica,
1: la merenda,
0: i compiti, quel libro l'hai preso, le chiavi di casa le hai, c'è l'acqua per i cani, qualcuno ha portato giù le crocchette, eccetera. Sì.
1: Altro che routine. Allora, ragazzi, stanno arrivando diversi messaggi, poi vi diamo voce. Siete di quegli abitudinari che seguono una routine ben precisa la mattina oppure fate un po' di freestyle?
0: Esatto. Soprattutto adesso, per aiutarvi, se ancora non siete allineati coi pianeti, quale canzone volete ascoltare? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram 393-7366-170. Avete 6 minuti, quasi 7.
2: Sì, sì, sì. Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Vignacci con Maledetto Me. Allora, la vostra routine della mattina è organizzata o è totalmente a caso?
1: Elena dice: ciao ragazze, con le figlie piccole tra scuola, asilo, la parola d'ordine della mattina è organizzazione. Quindi forza. Sveglia ore 6:45 o 6:15, faccio colazione con calma, controllo se è tutto a posto, se è tutto preparato, poi si sveglia il resto della pattuglia. Se non faccio le cose con calma è un dramma, l'imprevisto di dimenticare qualcosa è sempre dietro l'angolo. Vero. Il weekend è già un'altra cosa, si può anche improvvisare.
0: Sono d'accordo con lei, sarà che poi perché siccome non sono solo gli affari tuoi ma anche quelli di tutta l'altra gente, poi è un casino, si dimentichi cose, avere un minimo di routine è meglio. Ma ci sono anche dei consigli che ci vengono dati per affrontare al meglio l'inizio della giornata. Tu potresti, no, fare delle cose se c'hai il tempo e la voglia, perché sì, non tutti possono farlo, che ti fanno partire nel modo migliore la giornata, e tra poco ve le raccontiamo.
1: Sì, raccontateci voi se siete metodici, qual è la vostra routine della mattina al 393 7366 170. Intanto un salto bello nel 2018 con lui, Marco Mengoni, la canzone è Voglio.

0: quanti i vostri messaggi, il tema di oggi.
1: Piccola pausa perché ne stanno arrivando di interessanti, poi torniamo.
2: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla fila.
4: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Il nostro Antonello Cerri e la pillola di Italiamo è andato a pescare per noi 3 super successi.
1: Gianna Nannini con Sei nell'anima, D'Argent D'Amico con Ai e poi Sugar Free con Kleptomania.
0: Tutte da cantare come vuoi la regola, che spettacolo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Come si fa a partire meglio la mattina?
1: Beh, ci vorrebbe un po' di concentrazione, magari un po' di meditazione, ma chi è che ha il
0: magari
1: tempo?
0: Magari 2 giorni di vacanza.
1: Anche, 3. Perché no, che lunedì non fosse lunedì. Per esempio. Però meditazione e yoga è sicuramente una di quelle attività che fanno iniziare bene la giornata se uno ha un po' di tempo. Tanti scelgono di andare a camminare, di andare a correre, anche per cercare di riattivare quelli che sono i neuroni che sono ancora assopiti. E diversi esercizi di respirazione per rilassare corpo e mente possono essere un modo ideale per cominciare la routine.
0: Ci sta assolutamente, ci sono tante attività consigliate, yoga, stretching, esercizi di respirazione, anche chi magari per partire beve un bicchiere di acqua calda con limone o la spremuta, no? Chi si fa la doccia calda, chi ha il rituale della colazione fatta così così così così che allora la mia giornata migliora, insomma abitudini che ognuno ha. Voi come siete messi? Qual è la vostra routine?
1: Raccontateci.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: vostra routine la mattina? Come siete organizzati?
1: Ciao, buongiorno. Ma quale improvvisazione, qua è tutto un incastro. Inizio a lavorare alle 11, quindi stamattina mammografia, spesa per la settimana, vai a casa, metti su qualcosa per il pranzo dei ragazzi che tornano, chi da scuola, chi dal lavoro, impasta qualcosa, fai qualcosa anche per avere qualcosa di cena, perché poi arrivo a casa alle 7:30,
0: certo.
1: E poi programmiamo un po' la settimana e via, fino a venerdì alle 2 è tutto a incastro e prosegue così. Ciao, buona giornata.
2: Una vita di corsa.
0: Raccontateci anche oggi in diretta, Elisanda e Monica Morgan con voi, raccontateci la vostra routine del mattino, qual è quella che vi salva la vita.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: abitudini per sopravvivere ogni mattina raccontato. La Denise Nadai e Monica Morgan questa mattina su Belle Monella.
1: E abbiamo una mamma.
2: Buongiorno belle donne. Allora, Sara da Conegliano. Io sono una mamma di tre bambine. Una di 10, una di 4 e una di quasi un anno. E la mia routine è quella di svegliare loro e naturalmente con l'aiuto di mio marito portiamo tutte a scuola e poi vado a lavorare. E naturalmente tutto questo correlato con devi fare le lavatrici, devi mettere in asciugatrice, devi
0: tutta
2: vedere che comunque loro abbiano mangiato e siano vive. E quindi è normale, routine di una mamma. Credo che in tante ci ritroviamo in questa situazione, che dobbiamo capire se noi siamo sveglie e se sono svegli anche loro. E se non sono svegli loro, mo so cazzi.
0: Esatto,
1: caro.
0: Allora, giusta considerazione.
1: Posso dire, ci hanno risposto tutte donne, ma voi uomini?
0: Sì.
1: Cioè, ce l'avete quella routine, mi sveglio, porto fuori il cane, non lo so, tutte queste cose qui? Oppure siete passivi, vi alzate, vi vestite e andate al lavoro?
0: Sento della leggerissima polemica, ma fate voi,
3: Salvati questo numero. 393

0: Marco Mengoni e Tom Walker, Ola I Say su Radio Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme.
1: Ed è quello che diciamo circa, no? Non diciamo Ola, diciamo ciao però, perché fra pochissimo ritorniamo con la nostra seconda ora insieme.
2: Ola!
1: No, non si dice così.
3: Radio Belle e Monella, tutta da cantare.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: Mare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.